0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.

0: Se la tua chitarra è scordata, tu stona con lei. Kurt Cobain.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
3: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
2: E passiamo alla pagina sportiva.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Virgin Classics 1989.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 2.59 minuti.
2: It's 2.59 a.m.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hate. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics 1976.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Una persona non diventa Eric Clapton solo perché ha una chitarra Les Paul. Non funziona così.
1: Roger Waters. Virgin Radio. Style Rock. There's no

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Best Rock 500, the songs that made rock history.
5: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
6: Virgin Classics
7: 1971.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Virgin Radio, Style Rock.
1: Laughing takes the pain away.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

on Virgin Radio. All Night Rock.

ready for war. He's riding the stallion. Make way for the Lord.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia AI Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
2: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
5: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.

0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
2: Virgin Classics 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
4: Su Virgin Radio, Free Rock, solo musica senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
2: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
2: Arredissima, dove la vita è issima.
4: Arredissima.
5: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
7: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
8: Deliveroo!
7: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
10: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
11: Per molti il futuro è solo incertezza.
12: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
13: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
14: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
15: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.

0: L'amore è una promessa. L'amore è un ricordo. Una volta donato, non può essere dimenticato. Non può scomparire.
1: John Lennon. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.

0: allevati senza uso di antibiotici.
1: Quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fineri.
2: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
5: Best Rock 500, the songs that made rock history.
6: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
7: Virgin Classics 1990.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 6 e 59 minuti.
1: It's 6.59 a.m.
2: TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. Morto l'attentatore, 21 anni, si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Aveva disturbi mentali, un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Un passante è rimasto ferito in modo grave. Lo stretto di Hormuz verrà aperto. L'annuncio di Donald Trump sul suo social Truth, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran. Ma i Pasdaran smentiscono. Nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Massiccio raid russo nella notte su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshnik, progettato per colpire l'Europa. Mosca aggiorna il bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio nella regione di Luhansk, 21 morti e 42 feriti. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne in 894 comuni, di cui 18 capoluogo di provincia. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Subito dopo lo spoglio delle schede, eventuali ballottaggi 7 e 8 giugno. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive, dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A, battendo il Pisa 2-1. Ad Allara è finita 3-3 tra Bologna e Inter, ma le partite che contano si giocano stasera alle 20.45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions e quella della terza retrocessa in B. Formula 1 al Gran Premio del Canada, pole di Russell. Ciclismo al Giro d'Italia, 14ª tappa e maglia rosa al danese Vingegaard. Oggi spazio ai velocisti con arrivo a Milano. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 4 disagi e code per un incidente tra la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est e lo svincolo Re di Puglia Monfalcone Ovest in direzione Venezia. Un altro incidente viene segnalato lo svincolo di Bergamo provenendo da Brescia. Sulla 2 Salerno Reggio Calabria, rallentamenti per un incidente già risolto sul raccordo Sicignano Potenza. Sull'Autosole viene segnalata una perdita di carico tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Wake up on Virgin Radio. Breakfast in rock. Have a nice day, rockers.
6: Have a nice day, rockers. Buongiorno, buona domenica 24 maggio, sono le 7.02 e inizia questa splendida giornata qui su Virgin Radio. Io sono Viola con voi, già agitata. Questa mattina sono agitata, sono arrivata in motorino guidando, normale, ok? Però, insomma, con la musica, cantando, pazza, perché a me l'aria d'estate piace, mi fa impazzire, va bene? Buongiorno Thomas.
7: Buongiorno
6: in regia.
7: A tutti.
6: Buongiorno. Thomas è arrivato in macchina, in silenzio, grigio. No, non è vero, ci piace la musica, lavoriamo in radio, sì, se ascoltate la radio, insomma, è una delle cose che ci piace, credo, spero. Come state là fuori? Oggi abbiamo un sacco di cose di cui parlare, tante, sì, le ho preparate per voi. Giovedì, venerdì, tutte le notizie che trovo le prendo, le scrivo e penso a voi, ma voglio sapere prima di tutto come state. Quindi, come sempre, facciamo il nostro appello, alzate la mano e mandateci un bel messaggio con tutti i vostri dati, il vostro nome, cosa fate, perché siete svegli oggi a quest'ora, ditecelo, vi prego. Dove state andando? State lavorando? State correndo? State portando fuori il cane? Questo è vero amore, si dice così, chi porta fuori il cane alle 7 del mattino. Va bene, facciamo partire una canzone, Thomas. Se no qua inizio, continuo, vado a ruota. Con calma, 342-41-41-411, Un bel buongiorno, squillante o anche tranquillo, insomma. Fateci sapere intanto i nostri 20 minuti di musica del Free Rock.

0: Un saluto Viola, da noi che andiamo al mare.
1: Beati voi, posso dire un po' di invidia. Ma sono arrivati tanti altri messaggi, c'è gente anche che lavora. 342-4141-411, continuate a mandarci dei vocali, dei messaggi, perché fra poco li leggiamo e li ascoltiamo tutti quanti.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, Hey! Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
3: I have no complaints whatsoever, happy to talk to you today.
2: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro.
6: Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
9: Quante cose al mondo vuoi fare?
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
12: Prendiamo due prodotti Luxury
11: e teniamo lo scontrino.
12: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
11: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
13: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
14: Ma perché lo fai?
15: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
13: Perché non lo fai?
16: Matteo!
17: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
18: È permesso?
19: Prego.
18: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
19: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
18: Gliel'ho consigliato io.
19: No, il manutentore è anche carino, sa?
18: Pure.
20: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
21: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
22: E che sapori, Antonella!
23: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
22: Ti aspettiamo!
21: MD, buona spesa Italia.
24: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Om. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only girl.
0: Only girl.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Avril Lavigne, Skater Boy. Ancora mi ricordo quando l'ho sentita dal vivo agli High Days di qualche anno fa, forse era proprio l'anno scorso. Vabbè, lei, la mia queen Avril Lavigne, questa Skater Boy del 2002, un po' di anni fa. Lei era veramente, veramente giovane. Ha fatto un album che ha spaccato e l'ha così fatta diventare la regina del pop punk. Ma parliamo di voi, cosa state facendo là fuori?
1: Buona domenica a tutti. Buona domenica. Sono già sveglio, devo essere già in forma perché sto andando a una gara di regolarità su auto d'epoca.
0: Ah, ok, farò finta di sapere che cos'è. No, l'ho cercato prima, la gara di regolarità, quelle competizioni, vabbè, quando vediamo in giro queste macchine d'epoca bellissime. Ecco, l'obiettivo principale, però, ho scoperto, non è andare il più veloce possibile, ma rispettare al secondo una tabella di marcia prestabilita. Vabbè, una cosa, insomma, in bocca al lupo, buona competizione. Poi
2: buongiorno da Firenze. Buongiorno. Ieri mi hanno lasciato, è finita la mia storia, e quindi oggi mi tocca ballarci sopra, forza.
0: Allora, se vuoi ci chiamiamo, chiacchieriamo, ce la raccontiamo bene. No, ci dispiace, a volte però forse le storie devono finire, quindi meglio così.
3: Meno
0: meglio
3: male.
0: Adesso, meno male, no, magari no, però insomma, meglio adesso che dopo. Io dico sempre così, sempre, ogni tanto, quando le mie amiche lasciano i loro fidanzati. Qualcuno dice: una bella passeggiata veloce nella natura, aria fresca, nessuno in giro, vera tranquillità e buona musica. Cinzia. Oh, mi piaceva anche questo messaggio. Buongiorno e buona domenica, Alessandro da Rimini, ma ora a Milano Malpensa per andare a Taipei per lavoro una settimana. Vabbè, dai, mi sembra una buona domenica, parte bene. Ci sono ancora tanti messaggi, ma fra poco li leggiamo. Fra poco, adesso però c'è il momento della musica. Ci sono i Mad Singers, questa è

0: Buongiorno a tutti, siamo alle prese con la concimazione del riso dalle pianure dei Vercellesi. Ciao, buon lavoro.
1: Ciao, ciao, buon lavoro. Mi piace scoprire i lavori che fate. Tutti diversi, sempre originali, possiamo dirlo. Tutti i lavori. Vogliamo sapere. Va bene, siamo qua, Super Girredo. Io sono Viola, rimanete con noi. Fra poco arriva il boss che firma il prossimo Virgin Classic.
2: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
8: Sì.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Sì.
9: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.

0: Carrefour.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Virgin Classics 1978.

Badlands, Virgin Classic, firmato dal boss, 1978, bellissimo, riascoltarlo domenica mattina qui su Virgin Radio. Io sono Viola fino alle 10 con voi in questo bel programma che si chiama Breakfast in Rock. E come in tutte le colazioni, mentre siamo lì a bere il caffè ancora un po' con gli occhi chiusi, il biscotto che ci cade nella tazza, in fondo non abbiamo il cucchiaino, pensiamo a cosa? Alle vacanze, giustamente, adesso aria di estate. Allora vi parlo di questa nuova tendenza che sta prendendo forma, sta prendendo potere in questi ultimi anni, che si chiama la quietcation, cioè la vacanza asociale e senza stimoli, così diceva l'articolo, insomma, senza connessioni, mettiamola così, perché in questo mondo frenetico, pieno di stress, dove tutto va veloce e non c'è tempo di fare nulla, la cosa importante è prendersi effettivamente del tempo per noi. E questo cosa vuol dire? Vuol dire anche disconnettersi digitalmente, quindi prendere il nostro telefono e lanciarlo via, non guardarlo per un po'. Allora, questa tendenza di anche prenotare le vacanze in posti più silenziosi, dove non c'è il tanto turismo, dove non c'è magari il rumore della gente che va tutta lì ad agosto, dove c'è un po' di lentezza, dove non devi fare niente praticamente, fa bene stare in silenzio, fa bene ascoltarsi, riconnettersi con la natura, tanto che ci sono anche proprio delle richieste di programmi di digital detox, e ci sono anche dei tour operator che hanno creato soggiorni ad esempio senza wifi, queste cose tipo casa sull'albero, però dove arrivi e veramente ti prendono il telefono all'arrivo e non te lo fanno più usare, non lo so. Oppure possiamo andare in vacanza con le mie amiche che non hanno mai internet fuori dall'Europa, è uguale, non lo usano, usano il mio, quindi no, forse ero io che usavo il loro. Vediamo cosa ne pensiamo di questa tipologia di vacanza. Se io non vedrei l'ora di andare, andrei adesso, guarda.

0: All in My Head di Blink-182 chiudono questa prima ora di Breakfast in Rock. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
2: Sono le 8.
3: It's 8 a.m.
2: TGCom 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Esteroletto. Spari contro la Casa Bianca, ucciso dalle forze dell'ordine l'assalitore, un 21enne con precedenti per violenza e con ossessione per Donald Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento alla residenza del presidente americano. Il giovane soffriva di disturbi mentali, si credeva Gesù. Iran, c'è l'annuncio di Trump sul suo social Truth. Negoziate le linee generali di un accordo. Hormuz sarà riaperto, ma Teheran replica. Lo stretto rimarrà sotto il nostro controllo. Nella notte pioggia di missili balistici russi su Kiev, un morto e almeno 34 feriti. Ultimo bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio a Starobelsk, nella regione di Luhansk. 21 vittime e 42 feriti. Oltre 6 milioni di cittadini sono chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli di oltre 700 comuni e 18 capoluoghi. Venezia e Reggio Calabria, ago della bilancia, oggi seggi aperti sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Subito dopo il via allo spoglio. L'eventuale turno di ballottaggio previsto per il 7 e l'8 giugno, quando si voterà anche in Sardegna. La prossima settimana sarà cruciale per stabilire le cause della strage alle profondità marine dell'atollo di Vavu alle Maldive. Le salme dei 5 subi italiani sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese, dove domani si procederà con le autopsie, dopo che il pubblico ministero di Busto Arsizio, su delega della Procura di Roma, conferirà l'incarico. Calcio all'Olimpico, la Lazio batte in rimonta il Pisa 2-1, spettacolare 3-3 tra Bologna e Inter, nell'altro anticipo della 38esima di Serie A. Stasera gli ultimi verdetti. Quattro squadre in corsa per la Champions: Milan, Roma, Como e Juventus. Due in lotta per evitare la retrocessione. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi tappa per i velocisti da Voghera a Milano. Ieri Vingegaard ha vinto la Aosta Pile, conquistato la maglia rosa. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, no, no, le
5: sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line,
5: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line! Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 24 Roma Teramo si registrano code per un incidente alla barriera di Roma Est in direzione Teramo. Altro incidente è sulla 12 Genova Roma tra Colle Salvetti, Firenze Pisa Livorno e Rosignano Marittimo. Sulla 10 Autostrada dei Fiori viene segnalata una perdita di carico tra Genova Voltri e Pegli. Infine sulla statale 18 Tirrena Inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte sul Castro Cucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: Tre minuti dopo le 8 inizia così questa seconda ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Darkness.

0: I Kings of Leon, Reverend, sono loro che chiudono 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa è Virgin Radio, rimanete con noi, fra poco torniamo anche con i Good Charlotte.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.

0: aspetto su corede.it.
1: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex!
4: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

che salto indietro nel tempo con questa canzone, nel tempo, diciamo, a breve te, quello degli anni 2000, il 2004, Good Charlotte, I Just Wanna Live, voglio solo vivere bene. Un po' drammatica questa canzone, come piacciono a noi. Domenica mattina qui su Virgin Radio parliamo di cinema e lo facciamo anche parlando proprio di Mick Jagger. Fra poco ascoltiamo i Rolling Stones, lo sappiamo, lui comunque multitasking, cantante, artista, attore, ballerino, vabbè, un veramente artista a 360 gradi. È arrivato a Stromboli, lui ama l'Italia, ogni tanto fa le vacanze in Sicilia spesso, tra l'altro, ma in giro lo si vede tra gli aranceti e cogliere i frutti dell'Italia. Andiamo avanti, però, perché l'hanno visto a Stromboli? Perché farà parte del cast del nuovo film di Alice Rochbacher, attesissimo, che insomma uscirà, lo stanno appunto girando adesso. Lei è una delle registe italiane forse più amate e premiate all'estero in questo momento. L'ultimo, forse uno degli ultimi film che ha avuto molto successo anche in Italia che ci possiamo ricordare è La Chimera. Lei tra l'altro sorella di Alba Rochbacher, che ha recitato ad esempio in Perfetti Sconosciuti, in Tre Ciotole. Comunque torniamo a Mick Jagger, al posto che fare tutta la famiglia Rochbacher. È a Stromboli perché interpreterà diciamo il guardiano del faro, figura che in questa storia sarà il padre del protagonista. Si vedrà poco, però insomma lo vedremo, ed è adesso lì a girare il film. Vabbè, ma che vita splendida quella di Mick Jagger, veramente instancabile. Infatti sono tornati, they're back, questo è un nuovo singolo, si chiama In The Stars.

0: Smashing Pumpkins qui a Breakfast and Rock. Domenica mattina, ma prima abbiamo parlato di vacanze dove non si usa il telefono, proprio di disconnessione, però dato che il telefono lo abbiamo e lo usiamo, fra poco vi racconto le cose che più ci fanno innervosire quando si tratta di messaggi.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte.
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Virgin Classics 1978.

Ivan Allen, Ain't Talking About Love, 1978, l'anno di questa canzone riascoltata qui su Virgin Radio. Stiamo parlando di cose che ci danno veramente veramente fastidio quando si tratta del nostro telefono. Allora, partiamo dal presupposto, e questo ormai l'abbiamo capito, che negli ultimi anni c'è una tendenza più grande a inviare messaggi. Preferiamo inviare e ricevere messaggi piuttosto che fare delle chiamate, che effettivamente io, che sono grande fan delle chiamate, mi accorgo che a volte proprio non rispondo, e poi scrivo subito un messaggio dicendo mi hai chiamato, che è una cosa che dà fastidio veramente a tutti, però ogni tanto la faccio. Invece, per quanto riguarda proprio i messaggi su WhatsApp, al primo posto delle cose che ci fa più innervosire, imbestialire, proprio che diciamo ma perché, è quando qualcuno visualizza il nostro messaggio e poi non risponde. Il più classico del visualizzato e non risposto, il ghosting. Ecco, questa roba non ci piace, perché se l'hai letto puoi dirci almeno ok, ti rispondo dopo, dammi un cenno, non so, un segnale di fumo, qualcosa. Secondo e terzo posto, quei messaggi, ad esempio le catene, le robe che ci intasano WhatsApp. E poi abbiamo anche essere aggiunti in gruppi WhatsApp dove non vogliamo essere aggiunti. Ad esempio, regalo per il 30° compleanno di questa persona. Va bene, grazie, aggiungetemi pure. L'ultima cosa che dà molto fastidio, che però io faccio, è mandare messaggi spezzati, cioè una parola alla volta, e alla fine, per scrivere, esprimere un concetto, arrivano 40 messaggi su WhatsApp. Tin tin tin tin tin. Vabbè, dai, fa niente, meno male che c'è la musica, quella non ci dà mai fastidio. I Black Mood.

0: L'Italia è un indicatore perfetto per capire se stiamo andando bene o no. È come un barometro. Se piace all'Italia quello che stiamo facendo, vuol dire che stiamo facendo un gran bel lavoro.
1: Anthony Kiedis. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nothing But Thieves, welcome to the DCC. Chiudono questa seconda ora insieme. Io sono Viola con voi fino alle 10. Adesso però linea alle breaking news di TGCom 24.
1: On Virgin Radio. Breakfast in Rock.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 8 e 59 minuti.
4: It's 8:59 a.m.
3: TGCom 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Colpi di arma da fuoco fuori dalla Casa Bianca. L'attentatore ucciso dalle forze speciali. Un 21enne con disturbi mentali. Si credeva Gesù. Sui social scriveva: vorrei fare male a Trump. Un giudice aveva disposto il divieto di avvicinamento. Nella sparatoria ha ferito un passante. Hormuz verrà aperto, l'annuncio di Donald Trump sul suo social truff, parlando dei negoziati dell'accordo con l'Iran, ma i Pasdaran smentiscono, lo stretto resta sotto il nostro controllo, nessuna intesa sul nucleare, la questione non è stata discussa. Massiccio raid russo nella notte su Kiev, lanciato anche il supermissile Oreshnik, progettato per colpire l'Europa. Mosca aggiorna il bilancio dell'attacco ucraino al dormitorio nella regione di Luhansk, 21 morti e 42 feriti. Sarà la procura di Busto Arsizio a disporre l'autopsia sui corpi dei sub italiani recuperati dalla grotta delle Maldive dove hanno trovato la morte. Al setaccio degli inquirenti le mail tra la professoressa Montefalcone e l'Università di Genova, in particolare su eventuali autorizzazioni alle varie attività scientifiche. Elezioni amministrative, oltre 6.600.000 aventi diritto sono chiamati alle urne in 894 comuni di cui 18 capoluoghi. Oggi seggi aperti sino alle 23, domani dalle 7 alle 15, subito dopo lo spoglio delle schede. Eventuali ballottaggi il 7 e 8 giugno. Calcio, la Lazio saluta con un successo casalingo l'ultima giornata di Serie A battendo il Pisa 2-1, ad Allara 3-3 tra Bologna e Inter, ma le partite che contano si giocano stasera alle 20:45. Al fischio finale conosceremo le ultime due squadre qualificate in Champions, tra Milan, Roma, Como, Juventus e quella della terza retrocessa. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità. Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line,
6: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Traffico.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra il raccordo Bereguardo-Pavia e lo svincolo Gropello-Cairoli verso Genova. Lungo la 14 Adriatica viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio Fano, raccordo per Fossombrone e lo svincolo Pesaro Urbino in direzione Bologna. Sulla statale 1 via Aurelia è chiuso il tratto tra stazione di Albigna, statale 74 Maremmana e Alberese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: 2 minuti dopo le 9 inizia così questa terza e ultima ora di Breakfast in Rock, la colazione che facciamo insieme tutti i weekend qui su Virgin Radio. Con voi ci sono io, Viola, fino alle 10, ma come sempre adesso all'inizio di ogni ora ci sono i nostri 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Partiamo con i Green Day.

0: I Deep Purple con Black Knight chiudono questi 20 minuti di musica senza interruzione del free rock che ci portano ad uno dei nostri momenti preferiti, perché il primo ascoltatore o la prima ascoltatrice che chiama adesso viene in onda con me, ci raccontiamo un po' di cose, ma soprattutto si porta a casa il CD dell'album dei 30 Seconds to Mars, che si chiama Beautiful Lie, che è riuscito per la 20ª edizione, anniversario dei 20 anni. Va bene, il numero da chiamare subito è 800 324 330.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo
3: porta bici.
2: BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la mai Arredissima card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: 1, 2, 3,
7: perché fermarsi?
6: 5,
7: negli Iper Carrefour più prendi meno spendi è il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
8: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro. Fino al 4 giugno, solo da Unieuro.

0: Weren't Born to Follow. Domenica mattina, Breakfast in Rock, e siamo qua perché poco fa abbiamo lanciato l'appuntamento Album Gift per portarsi a casa il CD dei 30 Seconds to Mars. L'album è A Beautiful Lie, uscito 20 anni fa e quindi compiuto 20 anni. Questa è proprio l'edizione dei 20 anni. Va bene, l'ascoltatrice più veloce a chiamare è stata Tania. Ciao Tania, benvenuta su Virgin Radio. Come stai?
1: Tutto bene, grazie, anzi benissimo.
0: Bene, siamo contenti, Tania. Senti, da dove ci stavi ascoltando?
1: Da Pavia.
0: Da Pavia? E cosa stavi facendo? Dici un po'.
1: Niente, mi ero appena svegliata, stavo facendo colazione.
0: Beh, stupendo. Comunque possiamo dire che la radio a colazione è uno dei tre piaceri più belli della vita.
1: Sì, in qualsiasi momento della giornata.
0: Esatto. Senti Tania, beh, bella Pavia, lo so perché mia cugina va lì all'università e quindi ogni tanto andiamo. E dici se c'è qualcuno che vuoi salutare, insomma, qualcuno con cui condividi la passione della musica o della radio.
1: Ma il mio compagno Francesco.
0: Francesco, allora lo salutiamo. Tania, grazie mille per aver chiamato e per ascoltarci sempre. Va bene, goditi quest'album.
1: Grazie mille ancora.
0: Grazie, ciao Tania, buona giornata. Ciao. Ora MGK

0: I Foo Fighters Rescued, qui a Breakfast in Rock, rimanete con noi, fra poco è il momento di un Virgin Classic firmato dai Queen.
1: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Virgin Classics 1973.

I Queen con Keep Yourself Alive, Virgin Classic, anno 1973, in questa domenica mattina, l'ultimo Virgin Classic che ascoltiamo insieme oggi. È sempre bello condividere la musica con voi là fuori che ci ascoltate, chissà cosa state facendo, quando, non so, se ballate, cantate, e mi immagino sempre un po' le vostre vite, anche quando ci mandate i messaggi e ce le raccontate. È sempre bello avere queste, non so, cartoline, perché poi alla fine siete tanti, siete tante, noi vi immaginiamo, però è bello anche quando poi ci incontriamo effettivamente dal vivo. Succederà secondo me fra poco a tutti i nostri concerti, agli iDays a Firenze, eccetera eccetera eccetera, tutti questi concerti che tra l'altro trovate sul sito, se non vi fidate di me, Viola, che non so neanche che giorno sia oggi, quindi ecco proprio le date precise dei concerti, consiglio il nostro bellissimo sito virginradio.it. grazie, sì, vabbè, qualche difetto ce l'ho anch'io. Seguiteci anche sui nostri social, sulla pagina Instagram, dove ci sono tutte le notizie e le foto, sia sul nostro sito sia lì. Potete ascoltarci in mille modi, potete anche guardarci perché siamo su Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, 68 di TV Sat, e tramite l'app Mediaset Infinity, quindi proprio su tutti i televisori in teoria hanno questa app. Ho detto tutto, no? Tutti i modi in cui potete ascoltarci, guardarci. Però poi c'è la musica, quella che conta. Noah Kahan, il nuovo singolo stupendo.

0: Non capisco nulla di musica, ma penso che per me non sia necessario.
1: Elvis Presley. Virgin Radio. Style Rock.

0: chiudono queste tre ore passate insieme di Breakfast in Rock con Beautiful People, Stay Hi. Che simpatici che sono i Black Keys, che simpatici e simpatiche che siete voi là fuori che ci avete ascoltato per tre ore. Grazie, come sempre è stato
1: stupendo. I love you.
0: Grazie, queste dichiarazioni. Ok, scusa, ma ha finito il signore? No, perché grazie, sempre un piacere sentirselo dire. Va bene, lo teniamo così. Grazie a Thomas in regia. E io vi lascio con Adriana fino alle 14. Dopo di lei ci sarà Ketty Pasta per la seconda parte di Rockin' Weekend. Dalle 20 alle 22 Best Rock 500, le 500 migliori canzoni che hanno fatto la storia del rock. E dalle 22 il nostro Super Virgin Radio Motel. Noi ci risentiamo sabato prossimo, sempre dalle 7 alle 10. Ciao a tutti e buon weekend.
2: On Virgin Radio, Breakfast in Rock.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
4: Virgin Radio.
3: Sono le 9 e 59 minuti.
4: It's 9:59 a.m.
3: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Le 10 in punto, è domenica 24 maggio, si continua qui su Virgin Radio. Buongiorno a tutti, comincia ufficialmente la diretta di Rockin' Weekend. Io sono Adriana, resto insieme a voi fino alle 14. Fatemi dare un grandissimo buongiorno alla regia di questa mattina. Buongiorno Thomas, come stai? Un beso che non si sente. Va bene, voi invece come state? Subito 342-41-41-411. Io ve lo dico perché a me piace poco, ma proprio poco, fare spoiler. Durante questa puntata ci sarà il free ticket. Quello che non vi dico è la band, ovviamente il concerto a cui vogliamo mandarvi. Quindi restate assolutamente insieme a noi. Intanto si comincia come sempre. Lo facciamo con i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa mattina partiamo con gli AC/DC.

0: The Line, i Fontaines DC, sono loro a chiudere il free rock di questa prima ora di Rocky Weekend. Siete su Virgin Radio, è domenica, quindi innanzitutto buongiorno e anche buona domenica a tutti voi. Io sono Adriana, resto insieme a voi fino alle 14, c'è Tommy in regia e rimanete qui perché tra pochissimo arriva anche la voce di Alanis Morissette.
1: Rock and roll.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV, ascoltaci, guardaci.
3: Style Rock.
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Che confusione sarà.
9: Le leggi le parole? No!
10: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
12: È permesso?
13: Ah, proprio lei!
12: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
13: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
12: E risparmia sulla bolletta!
13: Posso metterlo io?
12: È meglio applicato da un professionista!
13: Come lei?
12: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
14: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
15: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
16: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
17: Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
18: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
19: E di vincere, Antonella!
20: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la Buona Spesa! Se hai la Buona Spesa Card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
19: Ti aspettiamo!
18: MD, Buona Spesa Italia.
20: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
21: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
22: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
21: Ma non ho nemmeno l'acqua.
22: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
21: Che forte Cystiset Forte.
22: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
23: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Guardian, Alanis Morissette nella prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio. Voglio parlarvi subito di uscite imminenti, perché la prossima settimana, precisamente il 29 maggio, quindi manca pochissimo, uscirà il nuovo disco degli Shinedown 8. E ultimamente mi è capitato di leggere un'intervista fatta al frontman della band, Brent Smith. Mi è piaciuta tanto perché secondo me ha detto delle cose davvero molto molto giuste. Lui ha definito il rock and roll come uno stato mentale. Dice quello che pensiamo, anche che penso io, credo che pensi anche Thomas e molti di voi, e cioè che il rock and roll è uno stile di vita più che un genere musicale. Basta, Tommy, esatto. E riferendosi alla band, dice che il loro approccio rimane piuttosto vario, perché in 25 anni di carriera loro non hanno mai permesso a nessuno di rinchiuderli in una categoria. E per lui la musica quindi è un linguaggio universale. Soprattutto, una cosa molto bella che fa, dice che è troppo importante che durante i concerti le persone si conoscano, e infatti succede spesso che dal palco chiede ai fan di guardare sia alla loro destra che alla loro sinistra, perché le persone che hanno intorno non sono più semplici sconosciuti, ma sono persone con cui stanno condividendo un'esperienza della loro vita, e questo succede solo grazie alla musica. Ha totalmente ragione Brent Smith. Ascoltiamo adesso gli Shinedown.

0: Vivi intensamente ogni piccola cosa della tua vita, perché un giorno queste piccole cose sembreranno grandissime.
1: Jim Morrison. Virgin Radio. Style Rock.

0: Mars, la voce di Youngblood su Virgin Radio in Rocky Weekend. Restate lì, torniamo tra pochissimo con un Virgin Classics del 69.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra. Ricco di fibre e buono da non crederci. Misura. Gustati il benessere.

0: perfetto su corede.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
5: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Basta un penny.
6: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
7: Puoi provare Meclon.
6: Come?
7: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
6: Aspetta, come si chiama?
7: Meclon!
8: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
9: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
10: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
11: Virgin Classics 1969.

0: Fortunate Sonic Creedence Clearwater Revival, Virgin Classic del 1969, musica che ci accompagna in questa domenica mattina 24 maggio. Tommy, ma correggimi se sbaglio, questo è l'ultimo weekend di questo mese, giusto?
1: No.
0: No, Tommy, settimana prossima che cos'è? 35 maggio?
1: No.
0: Non ce l'ho ancora ben presente, ma comunque il tempo vola, lì fuori fa caldissimo, ma voi come state trascorrendo questa domenica? 342-41-41-411. Se siete a casa al fresco o state facendo qualche attività, insomma, che prevede una TV, ecco, noi siamo anche su Virgin Radio TV, il 717 di Sky, 68 di TV Sat, Mediaset Infinity, e poi c'è sempre il nostro sito virginradio.it, come c'è anche la nostra applicazione. E a me, io voglio salutare quelli che fanno la corsetta la domenica mattina e ci ascoltano dall'applicazione. Avete tutta la mia stima e la mia invidia. Noi, ecco, vi accompagniamo chiaramente con la grande musica di Virgin Radio. Arrivano i Nickelback, questo è Bones for the Crows.

0: Bones for the Crows in Nickelback su Virgin Radio in Rocky Weekend, e arriva Paola Maugeri con Long Play Stories dedicato ad Ozzy Osbourne.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Ozzy Osbourne, il principe delle tenebre, il simbolo della visione oscura del rock chiamata heavy metal e anche del suo spirito più trasgressivo, dissacrante e ironico. Ozzy Osbourne ha fatto divertire ed esaltare, ha gridato la rabbia di chi si sente disadattato e incompreso e anche l'esaltazione di stare sul palco in canzoni epocali come Paranoid o Crazy Train, ma soprattutto ha sempre raccontato se stesso senza freni e senza filtri. Nel 91 tocca il cuore del pubblico con una ballad che diventa una delle sue canzoni più famose, Mama, I'm Coming Home. Essere Ozzy Osbourne non è facile, lo ha detto lui stesso con una delle sue dichiarazioni. Sono diventato ricco di colpo, quando ero troppo giovane e troppo povero, e da allora non ci ho capito più niente. E così, dopo il Dark Prince The Black Sabbath, è arrivato The Madman, come il titolo del suo secondo album solista del 1981, cioè Diary of a Madman. Poi altri tre album che hanno creato il metal degli anni Ottanta. Ozzy sopravvive a tutto, anche a se stesso. Nel 91 esce con No More Tears, registrato con Zakk Wylde alla chitarra e con l'aiuto di un amico, Lemmy the Motorhead, che firma sei brani dell'album. Alla gente non importa con chi salirò sul palco, con i Black Sabbath o con la mia band. L'importante è che ci salga io, ha detto una volta parlando della sua vita passata in tour a costruire il suo personaggio. Eppure anche Ozzy vuole smettere e tornare a casa, anche perché ad aspettarlo c'è Sharon, la figlia del manager dei Black Sabbath, che ha guidato la sua carriera facendolo diventare icona. Per lei Ozzy scrive anche la ballad definitiva Mama I'm Coming Home. Ho avuto la melodia in testa per anni, al telefono le dicevo Mama sto tornando a casa, ha detto Ozzy. Dura poco, perché dopo il No More Tours del 95 Ozzy è di nuovo in giro con il Retirement Sucks Tour, ovvero la pensione fa schifo, e poi crea con Sharon il festival itinerante Ozfest, che diventa un'istituzione del metal. Ma intanto questa è la canzone per Sharon, per la sua amata compagna, Mama I'm Coming Home.

0: Mama, I'm coming home, Ozzy Osbourne, il Long Plain Stories di Paola Mogeri che chiude la prima ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
2: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
2: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
2: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 10 e 58 minuti.
1: It's 10:58 a.m.
0: E comincia la seconda ora di diretta di Rocky Weekend, sempre qui su Virgin Radio. Buongiorno a tutti voi. A noi piace cominciare con i 20 minuti di musica senza interruzione del free rock. Questa seconda ora li apriamo con i Placebo.

0: Speto View, la bellissima voce di Sam Fender, chiude il free rock della seconda ora di Rocky Weekend su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza uso di antibiotici.
5: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
7: Sai che suono ha la serata perfetta?
8: Deliveroo!
7: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Carrefour aderenti. Carrefour.
1: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
2: Prendiamo due prodotti Luxury
1: e teniamo lo scontrino.
2: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
1: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
3: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
9: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

Suffer Well, i Depeche Mode in questa seconda ora di Rocking Weekend. Amici di Virgin Radio, è scientificamente testato che fare rewatch dei propri film o serie TV preferiti fa molto molto bene, riduce lo stress, migliora l'umore. Questo ce lo dicono due ricercatori americani. Ci spiegano appunto che riguardare i film che ci piacciono davvero ci offre una sensazione di controllo emotivo, ci fa ritornare a qualcosa di stabile, qualcosa che è familiare ma anche stimolante ogni volta. Questo perché rivedere significa anche ritrovare dei punti di riferimento già acquisiti e ci fa riconnettere con una parte più profonda di noi stessi. Hai capito? Cioè, noi pensiamo che rivedere una serie TV o un film che ci piace sia un'attività ma normale, in realtà ci fa molto molto bene. E poi c'è anche un altro aspetto importante, è che sappiamo già cosa aspettarci, sappiamo già come va a finire. Nonostante ciò, io ad esempio piango sempre per le stesse scene o rido sempre per le stesse battute. Non so se a voi capita, ma in ogni caso voglio sapere qual è il film che rivedete più spesso, perché vi fa stare bene, il rewatch di cui avete bisogno in un determinato momento della vostra vita o in una serata qualsiasi, che sia film o serie TV chiaramente. 342 4141 411. Intanto su Virgin Radio arrivano loro, Paul McCartney, Ringo Starr, questa è Home to Us.

0: Sun was for attention, long was for results. Who are you going to cross?
1: Marilyn Manson con Kill For Me su Virgin Radio. Prima vi ho chiesto qual è il film o la serie TV che rivedete spesso per stare bene. Sentiamo.
2: Il ciclone, assolutamente il ciclone. Ogni volta che lo vedo muoio, veramente, il ciclone.
3: Adriana, buongiorno. Io mi guardo sempre 50 volte Il Primo Bacio, perché me lo scordo tutte le volte.
1: Belle battute nella domenica mattina. Poi ci scrivete ad esempio che riguardate Friends. Un amico da Roma che salutiamo dice: mi sento di nuovo felice. Come anche Davide da Napoli dice: il mio comfort film è Il Signore degli Anelli. Ogni volta le stesse emozioni e una sensazione di serenità. Ma anche c'è chi ci dice The Wolf o Wall Street, senza dubbi mi fa stare da Dio. Vedete che allora fa veramente bene fare rewatch di grandi film, grandi serie o comunque quelle che più vi piacciono, anche se sono di nicchia. Va bene, restate con noi su Virgin Radio, torniamo tra pochissimo con un classico di Jimi Hendrix.
4: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
9: Matteo!
10: Che brutto sogno. Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Inter, i campioni siamo noi. Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
13: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
14: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
15: Virgin Classics 1967.

Virgin Classic del 1967, Jimi Hendrix con Hey Joe. Io non direi Hey Joe adesso, bensì Hey Travis, perché è previsto per quest'estate un nuovo documentario sulla vita di Travis Barker, grandioso batterista dei Blink-182. Si chiamerà Travis Barker Louder Than Fear ed è un documentario iniziato più di 10 anni fa che si concentra sulla vita, sulla carriera e anche su come è cambiato tutto dopo il suo incidente aereo nel 2008 a cui è sopravvissuto. Lui dice: è uno sguardo senza filtri sul mio percorso dopo un'esperienza che mi ha cambiato la vita e mette anche in luce le persone straordinarie che ho nella mia vita e che mi hanno sostenuto. E quindi dice: mi sento incredibilmente fortunato di poterlo documentare, poterlo condividere con tutti voi. Quindi noi aspettiamo assolutamente questo documentario in estate, anteprima prevista per il 13 di agosto. Ma passiamo ai Pretty Reckless, la band di Taylor Momsen che tornerà in Italia per un grande live targato Virgin Radio 14 di novembre al Fabric di Milano con la nuova musica del loro album Dear God. Ascoltiamo adesso uno dei brani al suo interno, When I Wake Up.

0: Penso l'abbiamo cantata proprio tutti, questa Some Might Say Oasis, era il 1995, l'album è What's the Story, Morning Glory. E sono loro a chiudere la seconda ora di diretta di Rocky Weekend. Voi restate lì, mettetevi comodi, noi si va avanti fino alle 14, ma torniamo adesso, tra pochissimo, solo dopo le news del TGCOM 24.
1: Rock and roll
2: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
3: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: VirginRadio.it. Stay connected.
16: Virgin Radio.
3: Sono le 11:58 minuti.
17: It's 11:58 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
18: Buongiorno da Esther Oletto. Stati Uniti, Iran, l'accordo è pronto. Teheran riaprirà lo stretto di Hormuz, annuncia Trump. Dopo un colloquio telefonico con il premier israeliano Netanyahu, prevede una tregua di 60 giorni, sanzioni sospese alla Repubblica Islamica e l'avvio di un nuovo negoziato sul programma nucleare. I Pasdaran smentiscono e propaganda. Soffriva di disturbi mentali il 21enne che ha aperto il fuoco nei pressi della Casa Bianca e che è stato ucciso dalle forze speciali. Nasir Best era del Maryland, si credeva Gesù ma anche Bin Laden. Aveva un divieto di avvicinamento alla residenza di Trump, al quale aveva scritto sui social voleva fare del male. La catena di comando dell'esercito israeliano nel mirino della Procura di Roma, che indaga sulle violenze e sugli abusi sessuali denunciati da alcuni attivisti della flottiglia durante il fermo ad Ashdod. Faro su 4 ufficiali e 2 titolari del governo Netanyahu. La Francia interdetta Ben-Gvir, che li ha derisi e umiliati. Kiev sotto attacco russo la notte scorsa, colpita da missili balistici, almeno 4 morti, oltre 80 feriti. E la risposta di Mosca al raid ucraino su un dormitorio di studenti in cui hanno perso la vita 21 persone, altre 40 sono state ricoverate in ospedale. Elezioni amministrative, al voto 895 comuni, seggi aperti oggi sino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Gli aventi diritto sono oltre 6.600.000. L'eventuale ballottaggio nei centri con più di 15.000 abitanti si svolgerà il 7 e l'8 giugno. Calcio, 38esima e ultima di Serie A, alle 15 Parma Sassuolo, alle 18 Napoli Udinese, poi le sfide Champions e salvezza. Dalle 20:45 in campo Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus, Verona Roma. Queste le breaking news di TGCOM 24.
19: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
20: No, non voglio.
19: Sì, ma la nostra qualità.
20: No,
19: beh, ma i nostri controlli.
20: Le
19: sue sono migliori, ma di che marca sono?
20: MV Line.
19: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
20: MV Line!
19: Maniaci della qualità.
21: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
0: Un minuto! minuto dopo le 12 entriamo ufficialmente nella terza ora di diretta di Rocking Weekend. Siete su Virgin Radio. Buona domenica a tutti voi. Noi ripartiamo con il nostro free rock. Ad aprirlo ci sono loro, i Manic Street Preachers.

0: free rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: The Passenger, Iggy Pop 1977, si chiude così il free rock di questa terza ora. Amici di Virgin Radio, voi non siete pronti per questo free ticket, ma lo dovete assolutamente essere, perché oggi avete la possibilità di portarvi a casa due biglietti per il concerto dei Metallica, 3 giugno, stadio Dall'Ara di Bologna. Dovete chiamare immediatamente il numero verde 832 43 30, il più veloce di voi verrà in onda tra pochissimo qui con me su Virgin Radio.
1: Rock and roll.
2: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: 1, 2, 3,
9: perché 4, fermarsi? 5, 6. Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. 1, 2, 3, acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
12: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
13: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
12: Ma non ho nemmeno l'acqua.
13: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
12: Che forte Cystiset Forte.
13: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
14: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

0: You Saved Me, gli Skank Anansie, in questa terza ora di Rockin' Weekend. E anche noi abbiamo, possiamo dirlo, salvato qualcuno questa mattina. Colui che si porta a casa due biglietti per il concerto dei Metallica. Buongiorno Antonio.
1: Ciao, ciao, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno.
0: Benvenuto su Virgin Radio.
1: Grazie.
0: Allora, siamo felici?
1: Sì, contentissimo, guarda, veramente sono contentissimo, anche perché già li ho visti una volta, quindi sono rimasto contento, cioè, mi piacciono, quindi li ho visti a Firenze un po' di anni fa, quindi li rivediamo volentieri io e la mia compagna. Sì.
0: Fa molto piacere. Ah, quindi tu già sai con chi andrai?
1: Sì, con la mia compagna. No?
0: Benissimo, che salutiamo, gliel'hai detto?
1: No, gliel'ho detto perché è al lavoro e quindi era a casa, lei sta lavorando, poi appena la sento glielo dico.
0: Antonio, tu hai fatto il tuo lavoro questa mattina, chiamarci nella maniera più veloce possibile e quindi va bene così. Ma
1: un
0: da dove
1: regalo.
0: Ci chiami?
1: Da Cesena, siamo qui per lavoro, quindi...
0: Ok, quindi però... neanche troppo lontano da Bologna, possiamo dire?
1: No, vicinissimo, sì, infatti, ci arriviamo in 40 minuti.
0: Allora, siete proprio lì praticamente, no. Tu sei già stato a qualche concerto allo stadio Dallara, comunque bello, no? Sempre
1: lì. Al Dallara mai, altri concerti sì, tantissimi.
0: Benissimo.
1: Però al Dallara mai, veramente no.
0: Bene, prima volta.
1: A Firenze
0: volta.
1: Nel 2022 al Firenze The Rock, in Metallica, sì.
0: Bene.
1: Quindi...
0: Antonio, noi siamo troppo felici, goditi
1: grazie,
0: questo concerto
1: io,
0: e buona domenica.
1: Grazie mille, aspettando.
0: Ciao,
1: saluti a tutti, ciao.
0: Noi andiamo avanti, vero Thomas? Nella nostra mattina insieme arrivano anche U2, questa è Song of the Future.

0: sempre detto di essere terribilmente vulnerabile come autore. Puoi semplicemente guardare i miei dischi e capire cosa provo.
1: David Bowie. Virgin Radio. Style Rock.

0: My Honest Face, gli Nailer su Virgin Radio in Rocky Weekend e tra poco torniamo con un classico del 68.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità è una favola.
4: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
3: Basta un penny.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
6: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
7: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
9: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
10: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
11: E che sapori, Antonella! Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD. Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
12: Che confusione sarà perché...
13: Le leggi le parole? No!
14: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
16: Virgin Classics 1968.

Virgin Classic del 1968, questo dei Cream White Room, contenuto all'interno di Wheels of Fire. E per questo brano Pete Brown, coautore anche di Sunshine of Your Love, riprese una poesia di ben 8 pagine che aveva scritto qualche tempo prima, che poi ha rielaborato e l'ha trasformata appunto in White Room. E durante un'intervista ha raccontato un po' la sua storia. Dice che si basava su una storia un po' contorta, su una relazione che stava vivendo e su come si sentiva in quel periodo lì, ed era il periodo prima che smettesse di fare il barista per lavorare solo come scrittore di professione. E dice anche che quel tempo di mezzo era un periodo di transizione in cui viveva in una vera e propria stanza bianca, appunto White Room, e cercava di fare i conti con diverse cose che stavano succedendo. Lui ha scritto, anzi ha detto: è un luogo in cui mi sono fermato, ho smesso con tutte le sostanze nel 1967 proprio grazie alla stanza bianca, quindi è stato un vero e proprio punto di svolta. Beh, ci sono tanti punti di svolta nella vita di ognuno di noi, ma per alcuni possono essere, ecco, dei, metaforicamente, dei posti che ci si crea per uscire un po' fuori dalla propria testa, e in questo caso si creano dei brani incredibili che ascoltiamo insieme su Virgin Radio, come anche il prossimo che sta per arrivare. Loro sono i Nothing But Thieves, questa è Evolution.

0: Box, ci sono anche i Nirvana su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 12 e 57 minuti.
3: It's 12:57 p.m.
0: E noi partiamo subito con la nostra ultima ora di diretta insieme, quella di Rocking Weekend. Un saluto a Thomas in regia e un benvenuto ad Ale Fiore. Ripartiamo con il nostro free rock. Ad aprirlo ci sono i Royal Blood.

0: The Line, i Foo Fighters sono loro a chiudere il free rock di questa ultima ora di diretta di Rockin' Weekend. Ma quanto non vediamo l'ora che arrivi quel 5 di luglio, Foo Fighters Day, Aides Milano, Ippodromo SNAI, La Maura, un grandissimo concerto targato Virgin Radio, vero Ale Fiore? Stiamo fremendo dalla voglia. Ecco, c'è fermento questa mattina qui a Milano, anche perché nei pressi dei nostri studi ci sarà il Giro d'Italia tra poco, quindi dobbiamo stare attenti quando usciamo, mi raccomando Ale. Va bene, voi invece come sta procedendo questa domenica? Siamo entrati, ecco, noi cominciamo al mattino e poi si va quasi verso il pomeriggio di Rocky Weekend. Dopo di me ci sarà anche Che ti passa, insomma restate sempre qui su Virgin Radio. Noi torniamo tra pochissimo anche con i Green Day.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track della

0: Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Permesso? Che bel parquet!
5: Ha visto?
4: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
5: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
4: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
5: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
4: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
6: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

Con Killed DJ in questa quarta ora di Rocking Weekend voglio parlarvi dei Rolling Stones. Allora, innanzitutto io vi ricordo che noi aspettiamo Ronnie Wood per un concerto targato Virgin Radio il 17 luglio al Lucca Summer Festival, e poi voglio parlarvi anche di Mick Jagger, che è atterrato in Sicilia dalle parti tue alle Fiore nei giorni scorsi per un motivo ben preciso, perché lui prenderà parte nel nuovo film di Alice Rohrbacher, The Incestuous Three Sisters. Quindi lo vedremo nelle vesti di attore, affiancato da un cast incredibile, stellare, perché ci saranno Dakota Johnson, Isabella Rossellini e anche Josh O'Connor. E infatti, secondo alcune indiscrezioni, Jagger interpreterà proprio il padre del personaggio di Josh O'Connor, Kyo. Ma comunque, lui è rimasto in Sicilia per pochissimi giorni, dato che il suo ruolo si è limitato ad un numero ridotto di scene. Però dobbiamo ricordare che Jagger ha mosso i primi passi nel mondo della recitazione già nel 1970, interpretando il ruolo principale in Ned Kelly. Però solo la musica è sempre stata una sua priorità assoluta, e il fatto che Jagger abbia trovato il tempo di girare in questo momento particolare della sua vita è alquanto sorprendente, anche perché dobbiamo considerare i numerosi impegni con i Rolling Stones, che si preparano a pubblicare il loro nuovo album Foreign Tongues il 10 di giugno, quindi manca davvero pochissimo. Li ascoltiamo adesso insieme su Virgin Radio, Rolling Stones, questa è In The Stars.

0: Human, la grande voce di Lenny Kravitz, grande voce che ascolteremo live per un concerto targato Virgin Radio il 12 di giugno al Firenze Rocks Bisarno Arena. Noi saremo lì con le nostre dirette, quindi grande momento per incontrarci e scambiare assolutamente due chiacchiere. Restate con noi in questa diretta di Rocking Weekend, torniamo tra pochissimo con un classico del 68.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: C'è quello traumatico. Quello muscolare.
6: Oi, oi.
5: Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Da un mercato dell'energia che fa girar la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: Virgin Classics 1968.

Virgin Classic del 1968, questo degli Steppenwolf con Born to be Wild, brano che abbiamo ascoltato anche in tantissimi film, vero Alefiore? E ascoltiamo anche insieme su Virgin Radio. Allora, poche cose prima di salutarci, perché sono le 13.45, quindi siamo quasi alla fine delle nostre 4 ore di diretta insieme, ma il weekend di Virgin Radio non si ferma assolutamente, perché dopo di me c'è Catti Passa con la seconda parte di Rockin' Weekend fino alle 18, poi ci sarà il Free Rock, ci sarà il Best Rock 500 fino al Virgin Radio Motel, che vi accompagnerà in questa domenica sera, domenica 24 maggio. Poi voglio ricordarvi anche un appuntamento della prossima settimana che riguarda un bellissimo speciale. Giovedì 28 maggio dalle ore 21 andrà in onda il Best Rock su The Boys of the Dungeon Lane di Paul McCartney, realizzato da Alteria, quindi non perdetevelo. E poi, prima di salutarci, amici e amiche di Virgin Radio, grazie mille sempre a voi per la vostra presenza anche oggi, tanti messaggi, tante voci rock and roll, c'è stato anche qualcuno che si è portato a casa 2 biglietti dei Metallica, e perché anche quella è una data che si avvicina, 3 giugno, stadio dall'Ara di Bologna, live targato Virgin Radio, lì come anche a tanti altri live speriamo sempre, io spero sempre, di incontrarvi, chiaramente è una cosa che mi fa tanto tanto piacere. Passiamo ai Papa Roach, alzate il volume, arriva Wake Up Calling.

0: Calling i Paparoccio su Virgin Radio. In Rocky Weekend arriva anche Paola Mogeri con il Long Plane Stories dedicato ai Bush.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Mogeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Mogeri e oggi vi parlo dell'influenza del suono grunge americano nella musica inglese degli anni 90, da Seattle a Londra, grazie a Gavin Rossdale, che vive nel quartiere di Shepherd's Bush e quando forma la sua band sceglie il nome Bush. Diventa la band inglese di maggior successo in America negli anni 90 grazie al singolo Swallowed. Cercavo di scrivere canzoni mentre la mia vita andava a pezzi, ha raccontato Gavin Rossdale. Nel 1995 i Bush sono in tour con l'album 16 Stone, cercano un modo per arrivare in classifica in America e fanno una mossa sorprendente. Chiamano in studio a Londra Steve Albini, il produttore simbolo dell'indie americano, che ha prodotto i Pixies ed è stato scelto da Nirvana per realizzare l'ultimo album In Utero. Steve Albini crede nei Bush, la band si chiude in studio per un mese, poi manda i demo dei singoli solo alle radio rock alternative americane. Il 7 dicembre del 96 escono con il secondo album Razor Blade Suitcase, che vende 300.000 copie a settimana e arriva al numero 1 in classifica in America. Anche il pubblico inglese segue Bush e nel 1996 Razor Blade Suitcase arriva al numero 4 in una classifica piena di gruppi Britpop. Il successo dei Bush è basato anche sul fascino di Gavin Rossdale, che nel frattempo si è fidanzato con Gwen Stefani dei No Doubt ed è sulle copertine di tutti i giornali di gossip e di moda. Ma nei Bush c'è un muro di suoni creato dal chitarrista Nigel Pulsford e dal bassista Dave Parsons, che serve ad arrivare dritto al pubblico degli anni 90. Melodia, presenza e una canzone che diventa subito una hit, Swallowed, numero 2 nella classifica mainstream rock americana. Questi sono i Bush, Swallowed.

0: 1996, un bel grunge, Long Plain Stories di Paolo Maugeri, che ci porta ai saluti, perché sono le 13:58 minuti, quindi Ale Fiore, io ti ringrazio, ti saluto, ti auguro una fantastica domenica pomeriggio qui, ecco, su Virgin Radio. Anche voi non andate via, perché arriva Che ti passa con la seconda parte di Rockin' Weekend in onda fino alle 18. Ovviamente auguro anche a voi una felicissima domenica e soprattutto una felicissima settimana, perché da domani è lunedì e quindi insomma bisogna cominciare con le good vibes. E quindi noi ci risentiamo il prossimo weekend, sempre dalle 10 alle 14 qui su Virgin Radio. Dalla vostra Adriana è tutto, ciao!
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 13:58 minuti.
15: It's 1:58 p.m.
2: Su Virgin Radio, Rockin' Weekend.
1: Rockin' Weekend. Great music for the end of the week.
0: Buon pomeriggio, le 14 si riparte. Ciao Ale, che bel entusiasmo. Come state? Tutto bene? Allora, buon pomeriggio veramente a tutte le persone che saranno all'ascolto con noi. È domenica, domenica 24 maggio, tutto va bene, quindi se siete in macchina, soprattutto buon viaggio, qualunque destinazione voi stiate per raggiungere o salutare. Quindi iscriveteci subito al 342-4141-411. Dove siete? Cosa fate? Che intenzioni avete? Io sono Che ti passa, resto con voi fino alle 18 e con me c'è Ale Fiore in regia. Si parlerà sempre di musica, ci saranno un sacco di novità e tante cose belle, dai, quelle le condividiamo sempre con voi, però voi siete il nostro nucleo, la nostra famiglia del rock, è così che vi chiamiamo. A proposito di definizioni, durante il weekend c'è una cosa chiamata free rock, quindi la nostra musica bellissima, che è la nostra più grande abitudine, di quelle proprio che non bisogna perdere, e la moltiplichiamo, cioè 20 minuti ininterrotti. Ripartiamo, dai, apriamo gli amplificatori, loro sono gli Offspring e queste Days Go By.

0: Rock.
1: In Rocky Weekend, 20 minuti di musica senza interruzioni.

0: di AC/DC e noi così ritorniamo in diretta su Virgin Radio. Questo era il primo free rock che chiudiamo con la grande musica, gli AC/DC. A proposito, vi saluto subito al 342 41 41 411. Ciao, vi stiamo ascoltando in macchina, salutati i nonni a Magenta per tornare a casa in Trentino, sempre la nostra radio preferita. Camilla, Andrea, Liam e Noah. Beh ragazzi, io vi bacio enormemente, e così a tutti gli amici che ci mandano i saluti e ci raccontano dove vanno. Piano piano daremo spazio il più possibile alle persone che ci stanno ascoltando. Tra pochissimo torniamo in diretta anche con i Black Keys.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
6: Prendiamo due prodotti Luxury
5: e teniamo lo scontrino.
6: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
5: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
7: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
8: Ah, però.
9: Quando ti dicono che è misura.
8: Ah, però.
9: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti e buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
10: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
11: e di vincere, Antonella.
12: Da MD dal 5 maggio al 1 giugno c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
11: Ti aspettiamo.
10: MD, buona spesa Italia.
12: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
13: Che confusione sarà perché.
14: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
15: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
14: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke.

0: Joy dei Black Keys, quel 2011 che li ha veramente lanciati in altissimo, perché con questo brano si sono fatti conoscere ed in qualche modo sono davvero diventati unici, perché se già creare un potente inno rock è una grande impresa di suo, unirlo ad un video musicale davvero iconico che poi rimane negli occhi di tutti ha sicuramente un valore in più e diventa una formula vincente. Chiaramente i Black Keys pubblicano appunto Lonely Boy, brano che poi apre il loro album El Camino, nonché primo singolo estratto appunto da questo disco. L'ingrediente segreto di El Camino, cioè proprio del disco, era la sua crudezza. Come ha spiegato il cantante Dan Auerbach in un'intervista, ogni brano è stato registrato nel suo Easy Eye studio a Nashville e dice: quasi ogni canzone nel disco ha una base di batterie e di chitarra dal vivo, registrati dal vivo, nella sua stessa stanza. È la chitarra che sanguina dentro ai microfoni della batteria, è piuttosto crudo. Il videoclip appunto l'abbiamo visto anche sulla nostra Virgin Radio TV, tra l'altro vi ricordo canale Sky 717, TV Sat canale 68, potete switchare tutte le modalità online video dal nostro sito, da Mediaset Infinity, dalla nostra applicazione scaricabile gratuitamente. Dicevo, il video vede protagonista questo Derek T. Tuggle che così inizia ballando e non la smette più tutto il tempo, vero Le Fiore? Ma tu reggeresti tutti quei minuti ballando ininterrottamente? Ecco, tra le altre cose, bello sapere che il video è stato registrato in una sola ripresa, però davvero di quel video quello che arriva è proprio l'autenticità. Quindi viva i Black Keys e soprattutto viva chi ha le grandi idee quando ritorna, insomma, o arriva a fare delle cose per coinvolgere i fan. E soprattutto noi siamo molto così vicini ai Black Stone Cherry, che hanno scritto questo pezzo per un aneddoto, qualcosa di accaduto personalmente a un componente della loro band. Questa è Deep.
1: Laughing takes the pain away.

0: Played the Fool, nuovo di 2026 questo brano, questa coppia vincente a tutti gli effetti. A proposito di coppie vincenti, di persone che fanno bene alla salute, di persone con cui voi vi trovate semplicemente per andare a bere un caffè, fare una vacanza, qualsiasi attività sia, fateci sapere al 342-4141-411 se effettivamente proprio sul campo, vivendo in prima persona queste cose, vi rendete conto che ci sono proprio degli esseri umani che standoci a contatto vi migliorano da un punto di vista di energie, vibrazioni, tutto, qualsiasi cosa, anche semplicemente l'umore, per stare totalmente semplici. Quindi fatemelo veramente sapere. Sono Katie Passa, torno tra poco con voi anche con un Virgin Classic del 1969
1: on Virgin Radio. Rockin' Weekend.
2: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Pronto per partire ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo portabici. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Matteo!
5: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
6: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio. Stappa un sorriso.
7: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
13: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Classics 1969.

0: Mail, She's Just a Woman, i Led Zeppelin. Ritorniamo al 1969, ovvero facciamo il nostro primo viaggio nel passato, come mi piace chiamarli, perché le nostre radici ogni tanto ci dicono: ehi, guardateci come siamo belle. Ecco, i Led Zeppelin sicuramente sono tra le più grandi radici del rock. A proposito di radici, lo stare bene con le persone sicuramente ha qualcosa in sé di radicato, e ci sono proprio degli studi che confermano il fatto che ci siano persone che ci facciano bene alla salute, letteralmente, non soltanto perché noi sentiamo questa cosa, o meglio, probabilmente la nostra percezione trova anche una conferma nella scienza. C'è infatti un amico che ci manda un messaggio molto carino, vai Ale.
1: Sicuramente mio figlio, che appena posso mi accompagna in tutte le mie avventure.
0: Oh, e beh, come darti torto, me lo immagino. Figlio di... è una di quelle persone per cui qualsiasi posto diventa quello giusto, e questo è l'argomento che prima vi anticipavo e che ora vi così sviscero. Non serve una meta perfetta, non serve un viaggio organizzato nei minimi dettagli, basta una strada aperta, un paesaggio che scorre fuori dal finestrino e qualcuno accanto a voi con cui potete essere esattamente quello che volete. E la scienza lo spiega molto molto bene: stare vicino a qualcuno che ci fa sentire al sicuro abbassa il cortisolo, aumenta l'ossitocina e la dopamina, e porta il sistema nervoso in uno stato di equilibrio che veramente nessuna fuga da soli riesce a replicare nello stesso modo. Quindi il corpo si rilassa, la mente si espande, e quella sensazione di leggerezza che cerchi in ogni viaggio è spesso merito di chi hai accanto e non di dove sei. Quindi davvero, amici, non servono viaggi perfetti, non serve organizzare chissà quale mappa geografica che ci porta via 13 ore davanti a qualche foglio di carta o qualche schermo. A volte veramente basta una piccola scappatella con un'amica, col fidanzato, col figlio, con chiunque, per stare bene. Quindi queste persone sono casa anche quando la casa è una strada nel mezzo del nulla. A tal proposito, andiamo avanti, la nostra strada è quella del rock and roll. Sono ritornati su Virgin Radio, That Cab for Cutie, e questa è Ripped Eyes.

Man, il grande Elton John, insomma, una combo incredibile del 2020. A proposito, amiche ed amici, stiamo parlando di persone e di cose che fanno bene alla salute e ci sono supporti scientifici che dicono questa cosa. E c'è un'amica che ci parla di un ex collega, dice: le poche volte che riusciamo a vederci è come se tutti i pensieri negativi si congelassero. A volte mi basta veramente anche un messaggio al mattino, sentite qui, per sapere che lei esiste. Cioè, è bellissima questa frase. Va bene, noi con queste energie positive andiamo avanti subito. Vai alle fiore. Parte la seconda ora di Rocking Weekend. Siamo in diretta su Virgin Radio. Sono Katty Passa, sto con voi fino alle 18. Scriveteci in diretta, fateci sentire il vostro calore. Noi ricominciamo con la grande musica e riapriamo gli amplificatori coi Bowling for Soup.

0: Dopamine dei Sum 41. E un po' di dopamina abbiamo parlato durante la prima ora, perché le persone che ci fanno stare bene aumentano un sacco di cose. Tra queste c'è anche la dopamina, che ad oggi è totalmente così oggetto e parola di discussione, perché spesso abbiamo scoperto, e soprattutto è ormai alla, come si dice, alla conoscenza di tutti, che sia necessaria per fare un sorriso in più. E allora sorridiamo, siamo su Virgin Radio, questo è il nostro momento del rock and roll, quello in cui in diretta ne ascoltiamo tantissimo, ne parliamo tantissimo, e tra pochissimo qui con noi ci sono anche Franz Ferdinand.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina!
4: È Evolutia, la nuova cucina arredissima.
3: Sì, vabbè, ma chissà cosa costa.
4: Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro.
3: Veramente?
4: Arredissima, dove la vita è issima.
5: Arredissima.
6: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
7: Adesso devo andare in bagno, mi fastidia.

0: vie urinarie sono tornate.
1: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
0: Ma non ho nemmeno l'acqua.
1: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
1: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
6: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
2: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.

2013 dei Franz Ferdinand con questa Right Action. Andiamo avanti su Virgin Radio con una cosa che magari tante persone non sanno, perché devo dirvi che io questo dettaglio un po' me lo ero perso, e devo dire anche che con Capranos ci ho parlato. È uscito fuori anche il disco Right Thoughts, Right Words, Right Action, che appunto è questo disco del 2013, e non mi ha mai dato questo dettaglio qui. Quindi il testo anzitutto del brano è ispirato a un oggetto reale, cioè praticamente Alex Capranos ha raccontato di aver trovato una vecchia cartolina in un mercatino delle pulci a Londra, e sopra vi era scritta la frase "Come home, practically all is nearly forgiven", che significa "torna a casa, praticamente tutto quasi perdonato", e questa frase è diventata il fulcro del ritornello della canzone. Prima della scrittura però proprio dell'album Right Thoughts, Right Words, Right Action, la band era veramente a un passo dallo scioglimento a causa dell'esaurimento da tour di Alex Capranos e il bassista Bob Hardy, che così si incontrarono nelle isole Hockney per discutere della fine del gruppo, ma davanti a due bicchieri di whisky decisero di darsi un'ultima possibilità, ritrovando poi appunto l'entusiasmo perduto e componendo proprio Right Action. La band ha ammesso di essersi fortemente ispirata alle sonorità del funk militaresco e della new wave dei Talking Heads della fine degli anni 70. E vabbè, l'importante è che siano andati avanti, perché sono ancora in mezzo a noi, siamo molto felici. C'è invece una donna che ha detto esattamente questa frase: sarà un anno di fuoco, ed è proprio lei, Emily degli Evanescence, che sono ritornati col nuovo singolo Who Will You Follow?

0: Se il 2026 è ricco di novità discografiche tipo Evanescence che abbiamo ascoltato poco fa, quest'anno è ricco anche di date, quindi vi ricordiamo che il 17 di novembre ai Magazzini Generali di Milano ci saranno proprio loro, cioè i Leap, mentre tra pochissimo facciamo il nostro salto all'indietro nel passato, si torna a un Virgin Classic del 1984.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
3: Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Tour.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Ma perché lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
1: Perché non lo fai?
4: Per molti il futuro è solo incertezza.
5: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
11: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
12: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
13: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
14: virginradio.it. Stay connected.
15: Virgin Classics
16: 1984.

Summer to Fall dei Queen, ed era il 1984. Ritorniamo così in Rocking Weekend in diretta su Virgin Radio. Questa è la nostra seconda parte. Sono con voi, sono le 15.47. Sono Katy Passa, Shelley Fiore in regia. Ci sono i nostri amati Queen. Spesso si pensa che la canzone che abbiamo appena ascoltato fosse una protesta antinucleare. In realtà, come spesso poi ha spiegato Brian May, il testo parla della consapevolezza della morte come parte integrante della vita. Dice: il martello che si abbatte è il simbolo del tempo che passa e della vita che scorre. Hammer to Fall, sicuramente una delle canzoni scelte dai Queen per la loro storica performance Live Aid di Londra del 1985, insomma una data veramente storica, considerata oggi una delle migliori esibizioni live, non della storia del rock dei Queen, della storia del rock, punto. Durante il Freddie Mercury Tribute Concert, tra altre cose nel 1992, quindi pochi anni dopo, la band suonò con il front degli Extreme alla voce, e durante l'esecuzione a Brian May si ruppe una corda della chitarra. Le telecamere staccarono immediatamente l'inquadratura per non mostrare l'errore, mentre il chitarrista sostituì lo strumento al volo. Piccolo dettaglio narrativo così, però questa è una di quelle cose che si ripropone in loop, perché veramente è una grandissima canzone con una delle esibizioni in assoluto più belle di tutti i tempi. A proposito di esibizioni live, sappiamo che il 17 di ottobre arriveranno all'Unipol Arena di Bologna gli Strokes, che sono tornati con questo singolo molto particolare che ascoltiamo, Going Shopping.

Long shot di Catfish and Bottlemen in diretta su Virgin Radio e continuiamo, sono le 16 dritte dritte, noi andiamo avanti con Rockin' Weekend, io sono Catti Passa, siamo in diretta fino alle 18, c'è Ale Fiore con me e adesso torna un duo che ci sta letteralmente facendo sognare. Riapriamo gli amplificatori con Paul McCartney e Ringo Starr, Home to Us.

0: Imagine dei Blink 182 in diretta su Virgin Radio dall'album One More Time, e qui siamo al 2022, mentre invece si ritorna dritti dritti a domenica 24 maggio, ultima domenica di maggio, vero Le Fiore? Sì. No, non è l'ultima, il 31 è luce, abbiamo un'altra, vabbè, settimana prossima, come non detto, perfetto, però è sicuro 342-4141-411 essere il nostro numero in diretta, quindi continuate ad interagire con noi, a dirci cosa fate, dove andate, da dove ritornate, basta che ci diciate qualcosa come già state facendo, quindi saluto tutte le amiche e gli amici della famiglia del rock, sempre presenti in diretta, tra pochissimo si torna anche con gli Oasis.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo.

0: abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
2: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa. Nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio. Sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Matteo!
7: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.

Laila degli Oasis, era il 2005, Don't Believe the Truth. Questo ci dice il nome di questo album. E poi dal 2005, 20 anni dopo, ritornano con tutto il loro splendore, soprattutto la loro discografia che ha veramente cresciuto generazioni di persone, facendo qualcosa di grandioso per quello che è proprio la famiglia e il progetto Oasis. Tant'è che oggi, domenica 24 maggio, chiudiamo una settimana in cui io, come Katy Perry, sono stata coinvolta in diretta con voi durante appunto gli appuntamenti di Ringo, che è andato in America e che invece credo che in queste ore più o meno stia tornando per andare poi domani in diretta con Revolver, dicevo, e parlavamo già di questa cosa, l'abbiamo accennata, cioè del fatto che i fratelli Gallagher siano risultati essere tra i più ricchi dell'industria musicale. Non soltanto loro, però, secondo la nuova Sunday Times Rich List, che vede attualmente la lista delle 350 persone più ricche in Gran Bretagna, non soltanto appartengono a questa lista di persone super ricche, tra le più ricche appunto negli UK, ma la reunion degli Oasis ha contribuito enormemente alla crescita economica dei fratelli Gallagher, che sono entrati appunto nella classifica per la prima volta con un patrimonio combinato, pensate, di circa 375 milioni di sterline. Mi si stanno incrociando gli occhi con tutti questi numeri, veramente. Secondo le stime, il tour Oasis Live 25 avrebbe generato quasi 300 milioni di sterline. Paul McCartney chiaramente continua a mantenere il suo status di miliardario, posizionandosi al quarto posto della classifica. E poi, dicevamo, oltre ai fratelli Gallagher, tra i grandi nomi presenti appunto in questa Sunday Times Rich List figurano Elton John, Ed Sheeran, Mick Jagger e Keith Richards. E vabbè, non ci stupisce moltissimo. Mentre invece i Menzingers cosa fanno? Semplicemente tornano su Virgin Radio col nuovo singolo Nobody's Heroes.

Non seguire un sentiero. Createne uno tuo. Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: dei Muse, il ritorno del 2026. Noi rimaniamo su Virgin Radio, questo è Rocking Weekend, io sono Katy Passa e tra poco vi porto al 1979.
1: On Virgin Radio, Rocking Weekend.
2: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
3: Quando assaggio un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
4: Buono, veramente.
5: Quando ti dicono che è misura.
4: Veramente?
5: Biscotti Fibrextra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
6: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
11: Prendiamo due prodotti Luxury
10: e teniamo lo scontrino.
11: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
10: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
12: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
14: Ah già, solo fango.
13: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare
16: senza rinunciare all'eccellenza, Antonella.
17: Da MD basta poco per risparmiare alla grande. Ad esempio, fino al 31 maggio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un morbido accappatoio 80% cotone in colori assortiti con soli 4,99 euro in più. Da MD basta un piccolo contributo per avere il massimo della qualità.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia!
18: Che confusione sarà perché...
19: Le leggi le parole? No!
20: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
21: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
20: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
22: Virgin Classics 1979.

10, il 1979 ci ricorda questo grandissimo brano, ma anche questa grandissima band, insomma, che in quegli anni si dava proprio tanto da fare per sottolineare l'importanza della creatività nella musica. I Clash sono una di quelle band che non si è data assolutamente paletti nella scrittura, proprio da un punto di vista di stilistico, arrangiamenti. È stata veramente una band che ha poi dato il via per tante altre band e dare quella cosa chiamata crossover all'interno di un grande progetto. Quindi, stando nel macro tema crossover, sicuramente ci sono nomi che fanno arte un po' così variegata, tipo Jack White, e ci sarebbero milioni di curiosità su Jack White, però ve ne cito tre, e non casualmente tre. Prima del successo globale, Jack ha completato, pensate, un apprendistato appunto di 3 anni come tappezziere di mobili e ha persino aperto la sua ditta, la Third Man Hulfosery. Era solito nascondere poesie o frammenti di canzoni scritti a mano all'interno dell'imbottitura dei mobili che riparava. Vabbè, stupendo. Jack White ha una vera e propria venerazione per il numero 3. Tutta la sua estetica si basa su questo, se ci pensate. I White Stripes usavano rigorosamente solo 3 colori, bianco, rosso e nero, e ha fondato la casa discografica Third Man Records, firma spesso i suoi lavori con il numero 3 e possiede 3 trecce nel suo logo. Grandissimo fan di Bob Dylan, Jack White ha stretto un forte legame anche con lui, e Dylan gli ha persino insegnato l'arte della saldatura dei metalli direttamente nel cortile di casa. Ma che vita ha Jack White, ma che meraviglia è Jack White, ve ne dico un'altra. Arriverà anche in Italia il 19 giugno alla prima estate al Lido di Camaiore, il 21 giugno a Lignano Sabbia d'Oro in provincia di Udine, Arena Alpe Adria, e qui ecco il nuovo singolo, God and the Broken Ribs.

0: Yeah, i Green Day. Ritorniamo qui in diretta su Virgin Radio. Adesso ci sono le info sul traffico e poi l'ultima ora insieme in Rockin' Weekend.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi. Che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I 500 brani che hanno fatto la storia del rock. Best Rock 500, da lunedì a venerdì dalle 20 alle 21. Il sabato e la domenica dalle 20 alle 22. Solo su Virgin Radio.
15: Virgin Radio.
2: Sono le 17.
15: It's 5 p.m.
2: Traffic.
16: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Genova-Rosignano, code per un incidente tra Genova Nervi e l'allacciamento con la 7 in direzione di Genova. Sulla A14 Ancona-Pescara rallentamenti per un altro incidente allo svincolo di Porto Sant'Elpidio. Si procede lenti anche sulla 1 Roma-Napoli per un incidente tra l'allacciamento A16 Napoli-Canosa e Asse Mediano in direzione di Roma. Sulla 4 Torino-Milano altro incidente allo svincolo di Marcallo inizio Mesero in direzione di Milano. Infine lungo la 29 Palermo Mazzara del Vallo traffico bloccato per un veicolo in fiamme allo svincolo Zucco verso Palermo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Quarta ed ultima ora in diretta in Rockin' Weekend su Virgin Radio. Ragazzi, ve lo dico, ce la riapriamo letteralmente col botto. La notizia è che il 5 luglio i Foo Fighters tornano in Italia per un live firmato a Virgin Radio agli High Days e riapriamo con loro. Questa è Best of You.

Kings of Leon con Mansang in diretta su Virgin Radio, e così chiudiamo il nostro ultimo free rock, cioè fino alle 18 siamo in diretta, eh? Io sono Ketty Passa, c'è con me Ale Fiore in regia, c'è sempre un sacco di musica da condividere ancora insieme.

0: durante la diretta, anche dopo la diretta. Vi ricordo ancora 342 41 41 411, perché resta il nostro numero aperto sempre per salutarci ananche in questi ultimi 40 minuti. Restate con noi, tra poco ci sono anche i Def Leppard.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock speciale Paul McCartney, giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza uso di antibiotici.
4: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: 1, 2, 3.
11: Perché 4, fermarsi? 5, 6. Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.

Factory Boy dei Def Leppard. Qui siamo al 2006, ma sappiamo bene che Def Leppard hanno una storia molto molto più antica, diciamolo così, insomma partono dagli anni 80. Allora continuiamo col gioco delle curiosità fino alla fine di questa seconda parte di Rocking Weekend in mia compagnia, che sono Che Ti Passa, proprio stando a loro, cioè con una band che ha tanto da insegnare non soltanto al rock ma proprio anche a livello umano. Infatti Def Leppard sono una delle band più resilienti e di maggior successo nella storia del rock, capaci veramente di superare tragedie personali devastanti per firmare alcuni degli album più venduti di sempre. Fautori del movimento New Wave of British Heavy Metal, hanno ridefinito la produzione musicale degli anni 80 e fin qui ci siamo tutti, perché li conosciamo molto bene noi, famiglia del rock. Nel giorno del Capodanno dell'84, so che tante e tanti di voi sapranno anche questo, il batterista Rick Allen fu coinvolto in un gravissimo incidente stradale in cui perse il braccio sinistro. La band non lo ha licenziato e scelse di aspettarlo. Allen non si arrese. Insieme a un ingegnere elettronico, pensate, progettò una batteria elettronica personalizzata che gli permetteva di suonare le parti del braccio mancante usando i piedi. Il suo ritorno sul palco, infatti, al Festival di Donington del 1986, ragazzi, è una delle pagine più commoventi della storia del rock. Tra le altre curiosità, il 23 ottobre del 1995 la band è entrata nel Guinness dei primati per aver suonato 3 concerti in 3 continenti diversi in sole 24 ore. Cioè sono stati a Tangeri in Africa, a Londra, vabbè in Europa chiaramente, poi a Vancouver nel Nord America. Altra e ultima curiosità, sono tra le pochissime band al mondo, insieme ai giganti Beatles, le Zeppelin e Pink Floyd, ad aver pubblicato 2 album consecutivi certificati diamante negli Stati Uniti per aver venduto, pensate, oltre 10 milioni di copie ciascuno. E parliamo di Pyromania del 1983 e poi di Hysteria del 1987. Adesso andiamo ai bei ritorni del 2026 con grandi band che ci piacciono e promettono benissimo. In Nothing But Thieves, questa è Evolution.

0: I Kasabian in diretta su Virgin Radio e ricordiamo che il 24 luglio saranno al Noisy Naples Fest di Napoli. Noi tra pochissimo invece facciamo l'ultima incursione nei Virgin Classic, andiamo al 1985.
1: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
2: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
5: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
6: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
2: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Virgin Classics 1985.

Eravamo al 1985, invece in questa domenica 24 maggio del 2026 voglio ricordarvi due cose prima di salutarvi, grandi amici e amiche della famiglia del rock, che la settimana che sta per entrare ci vedrà con due bellissimi speciali per quanto riguarda giovedì e venerdì prossimo, quindi quelli che stanno per arrivare, quindi chiudiamo maggio veramente alla grande. Giovedì 28 dalle ore 21 ci sarà un best rock dedicato a Paul McCartney col nuovo album The Boys of Dungeon Lane, realizzato da Alteria, che peraltro è andata a Londra, quindi ci racconterà pezzo dopo pezzo ogni segreto di questa bellissima uscita. In anteprima ce l'avremo peraltro, mentre venerdì 29 maggio dalle ore 21 ci sarà un altro best rock dedicato all'uscita di 8, nuovo album degli Shinedown, realizzato da me, che ti passa, quindi sono molto molto contenta, anche perché ci sarà anche un'intervista a Brent Smith poi disponibile. Tutto questo lo vedrete anche attraverso i nostri canali social. Mentre invece io ringrazio voi, grande famiglia del rock, continuate a spargere la voce e soprattutto faccio sempre la cosa che serve di più a tutti, cioè virgilradio.it per i grandi live, perché quello è il momento in cui possiamo veramente constatare quanto siamo uniti da una grande passione che è quella del rock. I nostri concerti poi sono la prova del 9 dell'amore che proviamo per quello che le nostre orecchie e il nostro cuore ascoltano. A proposito, da un Virgin Classic ci piace passare alle grandi novità, e quindi queste sono le Lambrini Girls che ascoltiamo da un po', uscite da pochissimo, Cult of Celebrity.

0: Top Celebrity, le Lambrini Girls, nuove di 2026. E invece adesso andiamo a quel momento in cui c'è la poetica di Paola Maugeri con un nuovo Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di Richard Ashcroft, di una delle melodie più malinconiche e sognanti del rock britannico anni 90. Un brano personale ed intenso che diventa una hit nell'anno in cui i Verve arrivano al successo con l'album Her My Name's The Drugs Don't Work. Dei Verve, di Richard Ashcroft, Simon Tong e Nick McCabe, è la storia di una band che quando tutto sembra finito trova le canzoni giuste per diventare una delle più importanti del decennio in Inghilterra. Una canzone che diventa un classico è una canzone senza tempo, ha detto Richard Ashcroft, raccontando la sua dedizione alla scrittura e il fine ultimo della musica dei Verve. Ho visto gente piangere ai nostri concerti, persone adulte, donne, uomini che lasciavano uscire fuori tutte le emozioni. Questa è una bella cosa. Nel 1995 i Verve erano al punto di sciogliersi dopo due album, A Storm in Heaven e A Northern Soul, che hanno definito il loro suono rock pieno di influenze soul e psichedeliche. Li hanno portati fino al numero 13 in classifica in Inghilterra, ma non hanno raggiunto il successo che desideravano. Due anni dopo, il 29 settembre del 97, esce Her My Name's, che va dritto al numero 1 in Inghilterra e vende finalmente 10 milioni di copie. Un album di inni urbani che diventa un classico, 13 canzoni per entrare nella storia. I Verve entrano ai Metropolitan Studios di Londra per una session che Richard Ashcroft ha definito un'esperienza spirituale. Basta una melodia per conquistare tutti, è quella di The Drugs Don't Work, la canzone che Richard Ashcroft scrive ricordando la scomparsa del padre quando aveva solo 11 anni, o forse raccontando la noia e la frustrazione che portano alle dipendenze, o solo condividendo l'idea che in ogni situazione difficile puoi allontanare il dolore e rialzarti. Ognuno trova qualcosa nella melodia di The Drugs Don't Work e il singolo arriva al numero uno in Inghilterra. Quello che ho scoperto scrivendo canzoni è che a volte le interpretazioni del pubblico sono ad un altro livello rispetto al mio, ha detto una volta il grandissimo Richard Ashcroft, e aveva ragione. Questa è The Drugs Don't Work, i Verve.

0: The Drugs Don't Work dei Verve 1997. Vi ricordo subito che Richard Ashcraft sarà il 21 giugno alla prima estate al Lido di Camaiore, e poi che Paola Maugeri torna da domani mattina alle 10.50 con l'On Playing Stories, perché quello non si ferma mai e neanche noi. La settimana infatti da domani riparte, o scherzando e ridendo, io mi sono fatta da sabato scorso a stasera senza fermarmi mai, quindi devo dirvi che ora vado a fare un brindisi, l'ultimo brindisi per il mio compleanno appunto, che è stato venerdì, che ho fatto in diretta con voi. È stato molto bello essere qui tutto questo tempo, però niente preoccupazioni, perché anzitutto grazie ad Ale Fiore per essere stato qua. Noi ci vediamo e sentiamo il prossimo weekend, giusto Ale? È vero, ci sei? No, vabbè, beh, come non detto. Comunque io vi ringrazio, vi saluto, un abbraccio e un 5 alto da Che Ti Passa. Continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
1: Rock and roll, baby!
2: On Virgin Radio, Rockin' Weekend.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 18.
5: It's 6 p.m.
4: TGCOM 24. Breaking news.
6: Buona serata da Federica De Boni. L'accordo con l'Iran non sarà firmato oggi, lo riferiscono fonti USA. Il presidente Trump ripete: Teheran deve capire che non può avere l'arma nucleare. I negoziati comunque procedono ordinati e costruttivi, non c'è alcuna fretta. Il 5 giugno nuovi colloqui. L'Unione Europea con von der Leyen applaude ai progressi fatti per la fine delle ostilità. Ferma condanna di Meloni e Macron dopo il massiccio attacco russo nella notte su Kiev. Zelensky ringrazia. La capitale Ucraina colpita con 600 droni. Mosca conferma di aver lanciato anche un missile balistico ipersonico Resnik a capacità nucleare. Il bilancio è di 4 morti e decine di feriti. Preghiamo per tutte le comunità cristiane che soffrono per la guerra. È l'appello di Papa Leone nel Regina Coeli di oggi in piazza San Pietro. Poi il monito: la Chiesa sia accogliente, porte aperte a tutti. Domani esce la sua prima enciclica, Magnifica Humanitas. Oltre 6.600.000 cittadini chiamati al voto per le elezioni amministrative da nord a sud. Tra i principali capoluoghi coinvolti ci sono Venezia e Reggio Calabria. A mezzogiorno affluenza vicina al 15%, in calo rispetto alle precedenti consultazioni. Seggi aperti oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15, poi ci sarà lo spoglio. Si spengono i riflettori sulla 79esima edizione del Festival di Cannes, senza film italiani. La Palma d'Oro va a Fjord di Christian Mungiu. Il Grand Prix della giuria al regista russo Zigazev in esilio, che si rivolge a Putin: fermi la carneficina. Il premio per la miglior regia ex aequo agli spagnoli Calvo Ambrossi e al polacco Palikowski. Calcio: si chiude il campionato di Serie A. Questa sera i verdetti per l'accesso alla Champions League e per la salvezza. 5 le gare: Cremonese Como, Lecce Genoa, Milan Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Nel pomeriggio la vittoria del Parma 1-0 contro il Sassuolo, mentre il Napoli riceve l'Udinese. Ciclismo: la 15esima tappa della Giro d'Italia con arrivo a Milano, vinta da Lavic. Vingegaard resta in maglia rosa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: beh, ma i nostri controlli.
8: Sono
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line,
7: maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Traffic.
6: La situazione sulle principali strade e autostrade: sull'A21 Torino-Brescia code per un incidente allo svincolo di Voghera in direzione di Brescia, sulla 7 Milano-Genova per lavori, rallentamenti tra Busalla e Isola del Cantone in direzione di Milano. Traffico rallentato per cantieri anche lungo la A14 tra Pescara Sud Francavilla e Pescara Ovest Chieti in direzione di Ancona, mentre per un altro incidente ci sono rallentamenti sulla A13 Bologna-Padova tra Boara e Monselice in direzione di Padova, per traffico code sulla A12 Genova Rosignano allo svincolo di Colle Salvetti, sulla A1 Roma Napoli altro incidente con rallentamenti tra Ferentino e Anagni Fiuggi in direzione della capitale. Infine, lungo la strada statale 309 Romea, code per traffico dopo l'incrocio Lido degli Estensi verso l'incrocio Mestre Ovest, svincolo rotatoria Marghera A57. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Matteo!
4: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, che penserà la mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
5: Corri da Troni! Cambia TV! Fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
3: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
4: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
5: Sì.
6: Quando ti dicono che è misura.
5: Sì.
6: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
10: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. È bellissima. Questa cucina con la My Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
11: Arredissima.
12: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco.
13: E di vincere, Antonella!
14: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
14: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
15: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
16: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Eye Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
17: Virgin Classics
18: 1968.

0: Non seguire un sentiero. Createne uno tuo.
1: Jared Leto. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 19.
3: It's 7 p.m.
2: Digicom 24. Breaking news.
4: Buona serata da Federica Deboni. I negoziati con l'Iran procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo, lo dice il presidente americano Trump. La firma non ci sarà oggi, dopo la preintesa, possibili colloqui tra Stati Uniti e Teheran il 5 giugno. Anche la guida suprema Khamenei ha approvato il quadro generale del memorandum. Israele riunisce il consiglio di guerra. Le elezioni amministrative, affluenza in calo a mezzogiorno, poco sotto il 15%, al voto oltre 6.600.000 cittadini aventi diritto da nord a sud dovranno votare per il rinnovo delle giunte e dei consigli comunali e le urne saranno aperte oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15. Ferma condanna dopo il pesante attacco russo che ha colpito nuovamente le infrastrutture civili in Ucraina, con il progressivo innalzamento del livello degli armamenti utilizzati, lo scrive la premier Meloni, gli fa eco il presidente francese Macron. Nel massiccio raid di Mosca su Kiev usati anche i missili balistici Oreshnik, il bilancio è di 4 morti, decine i feriti. Le Maldive si preparano ad un giro di vite sulle immersioni. La decisione delle autorità di Malé dopo la morte di 5 italiani. Nella nuova legge, attrezzature e protocolli standard, oltre ad un permesso specifico per le immersioni ad alto rischio. Domani le autopsie sulle salme dei nostri connazionali. Un 36enne si è dato fuoco nella notte tra sabato e domenica nel parcheggio davanti ad uno stabilimento Amazon a Torrazza Piemonte nel Canavese, in provincia di Torino. Il gesto davanti al centro logistico della multinazionale americana, immediati soccorsi, l'uomo gravissimo è ricoverato al CTO della capoluogo piemontese. Ciclismo, Frederick Lavik a sorpresa vince la 15ª tappa del Giro d'Italia, la Voghera Milano. Mirko Maestri sfiora l'impresa infilandosi nella fuga vincente. Vingegaard conserva la maglia rosa. Vela, l'America scappa a Cagliari, vince Luna Rossa contro New Zealand. Per gli azzurri una regata quasi in solitaria. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità.
6: No, diciamo, certo.
5: Beh, ma i nostri controlli.
6: No, le mie sono migliori.
5: Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Genova-Rosignano code per traffico tra l'allacciamento San Stefano di Magra La Spezia e l'allacciamento con la 15 in direzione di Genova. Sulla A14 Bologna-Ancona per traffico code tra Forlì e Imola in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano-Brescia rallentamenti per un veicolo in panne tra Sesto San Giovanni, Viale Zara e Cormano in direzione di Torino. Lungo la tangenziale ovest di Milano code per traffico tra la statale 412 della Val Tidone e lo svincolo di Baggio Cusago in direzione dell'allacciamento della A8 Milano-Varese. Sulla A10 Genova-Ventimiglia 6 km di coda per traffico tra Spotorno e l'allacciamento con la 10A6 in direzione di Genova. Infine sulla A19 Palermo-Catania viene segnalato un incidente allo svincolo Catena Nuova in direzione di Palermo che causa rallentamenti. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock, speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Che ti passa, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
1: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
0: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte, Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: La scelta giusta è il futuro.
11: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
10: La scelta giusta è l'attenzione.
11: I polli allevati senza uso di antibiotici.
10: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
12: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto, tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
13: Puoi provare Meclon Lenex?
14: Conosci Meclon Lenex?
13: Meclon Lenex?
14: Ce l'hai Meclon Lenex?
15: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
16: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it. Come andiamo alle Maldive con il carrello?
1: Prendiamo due prodotti Luxury
0: e teniamo lo scontrino.
1: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
0: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
2: Quante cose al mondo
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Stai per partire, ma la tua batteria è KO.
5: A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana 30 Seconds to Mars. In palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary. E ancora, il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere Sex Pistols, 26 giugno, Milano. E Linkin Park, 26 giugno, Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Classics 1978.

0: Ci sono momenti in cui dentro di me lottano due personalità. Johnny è quella buona. Cash, quella che combina guai.
1: Johnny Cash. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 20.
3: It's 8 p.m.
4: Best Rock 500. The songs that made rock history.
2: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
4: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Matteo!
2: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
3: È permesso?
4: Ah, proprio lei!
3: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
4: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
3: E risparmia sulla bolletta.
4: Posso metterlo io?
3: È meglio applicato da un professionista.
4: Come lei?
3: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: iSense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori iSense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia iNano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. iSense, la tua casa, il tuo clima.
8: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
9: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11, tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni!
10: Best Rock 500.
0: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
2: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Quante volte hai sognato di metterti al volante di una Land Rover e partire per incredibili avventure? Con il programma di usato certificato Land Rover Approved, il tuo sogno diventa realtà. 165 controlli eseguiti da tecnici specializzati e 2 anni di garanzia per goderti l'auto dei tuoi sogni con la massima sicurezza e tranquillità. Vieni in concessionaria a provare il tuo usato garantito e certificato Land Rover Approved.
6: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: Best Rock 500.
8: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.

0: Best Rock 500, the songs that made rock history.
1: I brani che hanno fatto la storia del rock su Virgin Radio. Best Rock 500.
0: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. David Byrne, Alabama Shakes, Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
3: I motivi per brindare con Prosecco Maschio cambiano sempre. Quello che non cambia mai sono la passione, l'esperienza e l'amore per la tradizione che trovi dentro ad ogni bottiglia di Prosecco Maschio. Maschio, stappa un sorriso.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
6: Ma perché lo fai?
7: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Perché non lo fai?
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
9: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
12: Su Virgin Radio, i brani più influenti della storia del rock. Best Rock 500.
13: Best Rock

0: Best Rock 500. The history will continue soon on Virgin Radio.
1: Vieni da MD, vedrai che convenienza.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD c'è il tutto a un euro, con tante offerte da far venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, fino al 31 maggio, trovi il tonno al naturale Poseidon da 160 grammi a un euro e le patate da forno, le specialità di Beppe da 750 grammi, sempre a un euro. Se hai voglia di risparmiare con gusto, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
8: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
9: Deliveroo!
8: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più! Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca? Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
12: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore!
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
1: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che confusione sarà perché...
6: Le leggi le parole? No!
7: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
8: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
7: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
9: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
10: Best Rock 500.
11: Su Virgin Radio, Best Rock 500, il meglio della storia del rock.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio. Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
5: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Best Rock, speciale Paul McCartney. L'ex Beatle torna con un nuovo album solista, il 18° della sua carriera, The Boys of Dungeon Lane. Un lavoro introspettivo in cui racconta ricordi mai condivisi prima. In un appuntamento unico con Alteria, lo ascoltiamo in anteprima insieme a un esclusivo track by track dell'artista. The days we left behind. Best Rock, speciale Paul McCartney. Giovedì alle 21, solo su Virgin Radio.
0: Virgin Radio.
1: Sono le 22.
12: It's 10 p.m.
13: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
14: Ogni inizio porta in grembo un briciolo di aspettative. Incontrare persone interessanti, non avere troppe grane, ascoltare storie originali. Ecco, appoggio la mia giacca all'appendiabiti, mi avvicino al tavolo della reception e butto un occhio al quaderno delle prenotazioni. A breve i primi clienti saranno qui. Mi metto comodo, accendo la radio e mi preparo ad accoglierli con della buona musica. Da Johnny J. Douglas, benvenuti al Virgin Motel.

C'è chi l'ha vissuta e chi se la ricorda. I suoni erano quelli delle leggendarie band di San Francisco. Quanto fermento, sogni hippie e inni rivoluzionari. Si appoggia al divano e socchiude gli occhi. Un altro vecchio nostalgico dell'era dell'acquario, penso. A me piacevano i Jefferson Airplane, continua. Avrei dato un polmone per incontrare Grace Slick. La sua nuvola di capelli ricci mi mandava fuori di testa. Quella furbetta tentò di entrare ad una festa alla Casa Bianca con la sola intenzione di mettere dell'LSD nel tè del presidente Nixon. Ride ricordando l'aneddoto il signor Hampton, poi cercando una posizione ancora più comoda sul divano del Virgin Motel, conclude sospirando. Sì, mi sarei divertito parecchio avessi potuto conoscere.

0: Abbiamo ancora molto rock da liberare nelle nostre stanze. Restate qui, torno tra poco e sarà ancora Virgin Motel.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-283838.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
9: Prendiamo due prodotti Luxury
8: e teniamo lo scontrino.
9: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
8: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
10: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon!
14: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla

0: scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Nel Frigo Bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

Le faremo sapere. È la frase che mi sono sentita ripetere più volte quando sognavo di fare l'attrice, mi dice la signora Moore. Ma il telefono non ha mai squillato. Che i suoi sogni siano ormai appassiti, le si legge in faccia. Le sue piccole rughe disegnano sul suo volto una maschera triste. Appoggia la testa alla spalliera del divano del Virgin Motel e inizia a dondolarla delicatamente, tenendo gli occhi chiusi, immaginando forse di essere su qualche set cinematografico.

La malinconia non gli si spiccica di dosso. Da quando è arrivato al Virgin Motel, non ha mai coniugato un verbo al presente o al futuro. È un mangianastri rotto con il tasto rewind sempre schiacciato. Seduto sul divano, fa un respiro profondo e tira giù un sorso di whisky dal suo bicchiere. Avrà le budella in fiamme. Amico, quello è l'ultimo, ti avviso. Non ho nessuna intenzione di portarti in braccio nella tua stanza. Con un gesto deciso della mano mi manda a quel paese. Contraccambio amorevolmente e non me lo filo più. C'è una musica sublime al Virgin Motel. Di che altro mi dovrei preoccupare?

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Inter, i campioni siamo noi! Festeggia Scudetto e Coppa Italia con una collana di libri dedicata ai grandi miti della storia nerazzurra. La prima uscita, Lautaro, in regalo solo martedì 26 maggio con la Gazzetta dello Sport.
2: Quante cose al mondo!
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali. Con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
5: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

Farla risentita con un broncio che poco si addice a una signora matura. Io non ho la più pallida idea del motivo che può averle cambiato l'umore così. Fino a poco fa rideva, parlando animatamente con il signor O'Connor. Che sia lui la causa? Ah, l'amour! Ogni tanto sboccia qualche sentimento tra i clienti del Virgin Motel. Li capisco. Cosa può esserci di più bello dell'assecondare i propri istinti in un luogo totalmente dominato dalla natura? Il tutto, l'amore, in mezzo al nulla del deserto. Sublime.

0: dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze, tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio presenta Coming Soon Radio.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin
14: Radio. Style Rock.
15: Virgin Radio.
1: Sono le 23.
16: It's 11 p.m.
1: Temperatura da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
17: Virgin Motel.
18: Only on Virgin Radio.

Santo cielo, se era carina. Una delle donne più belle che abbia mai visto arrivare al Virgin Motel. Stavo dicendo al signor Brighton, che non aveva perso tempo a sottolineare. Inizi così ogni racconto di una tua conquista, JJ. Stai diventando patetico. Sono esploso in una risata fragorosa. Pensandoci bene, non potevo negare il fatto che avesse ragione, ma volevo fargliela pagare. Così avevo affondato il colpo. Beh, può darsi, caro mio, ma leggo una punta di invidia nelle tue parole. Non è colpa mia se sei a bocca asciutta da metà della tua esistenza ormai. Dal divano mi aveva lanciato il giornale che aveva lì a portata di mano. È stato un miracolo che non mi abbia preso in pieno volto. Sono seguite altre risate e prese in giro. Che bella la vita quando hai un buon amico da sfottere un po'.

La sua aria selvatica mi manda fuori di testa. Con una mano scosta una ciocca di capelli e li sistema dietro l'orecchio. I suoi occhi color fondo di caffè mi fissano un attimo. Le dispiace se mi accendo una

le rispondo. Anzi, le faccio compagnia, aggiungo poi. Mi sorride. Il suo volto sparisce per qualche secondo dietro una nuvola grigia. Quando il fumo si dissolve, entrambi ci stiamo fissando. Uno sguardo che dice molto e che accende il desiderio.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Best Rock speciale Shinedown. Il gruppo americano torna con un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Che ti passa, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: La scelta giusta è il futuro.
6: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
5: La scelta giusta è l'attenzione.
6: I polli allevati senza...

0: Matteo!
1: Che brutto sogno! Ma se dovesse succedere, chi penserà alla mia famiglia? Vado su vitesicure.it e scelgo una polizza vita. Così garantisco loro un capitale certo. E in pochi minuti ho la polizza. Togliti il pensiero. Fai ora un preventivo su vitesicure.it.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. David Byrne. Alabama Shakes. Ronnie Wood e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
4: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Che confusione sarà.
6: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
8: Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock. Al Virgin Motel.
9: Virgin Radio.

È da qualche giorno che un coyote si aggira intorno al Virgin Motel in cerca di cibo. Qualche cliente si è lamentato dei suoi ululati notturni. A me non dà nessun fastidio. Ho una certa affinità con gli animali selvatici. Adesso, come fosse un cane domestico, si è accucciato davanti all'ingresso e guarda dentro con il musetto leggermente inclinato, come se anche lui stesse aspettando di ascoltare un altro buon pezzo rock.

Il viso inciso dalle rughe e le sue mani nodose lo fanno assomigliare molto a quel vecchio diavolo di Keith Richards. Naturale che mi stia già simpatico. Si siede sul divano del Virgin Motel e con una voce palesemente rovinata dal tabagismo, il signor Moore mi chiede se ho una sigaretta da offrirgli. Non sarà per la paglia che sto per allungargli che si rovinerà la salute. Mi sembra ci abbia già pensato da solo. Quindi, senza sensi di colpa, lo faccio accendere. «Grazie, amico», mi dice, e con gusto aspira la sua bionda. «Adesso ci vorrebbe un po' di buona musica», aggiunge buttando fuori il fumo. «La risposta è facile. Di quella ne abbiamo in grande quantità fra

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
4: 1, 2, 3.
5: Perché fermarsi?
4: 5, 6.
5: Negli Iper Carrefour, più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
6: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua, scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
10: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
11: È permesso?
12: Prego.
11: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa!
12: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
11: Gliel'ho consigliato io.
12: No, il manutentore è anche carino, sa?
11: Pure.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
14: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina Arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.
15: Arredissima.
16: All'Esselunga scende in campo una collezione che fa squadra. Fino al 15 luglio, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ottieni un bollino digitale per collezionare la linea di ceramiche Emile Henry. Solo con carte fidati. Info nei negozi e su esselunga.it.
17: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, 30 Seconds to Mars. in palio il doppio vinile deluxe edition di A Beautiful Lie 20th Anniversary e ancora il grande rock dal vivo. Partecipa ai nostri contest, potresti vincere Sex Pistols 26 giugno Milano e Linkin Park 26 giugno Firenze. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
17: Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
18: Virgin Motel.

agli occhi incollati al suo cavolo di telefono. È da quando è arrivato al Virgin Motel che continua a scrollare immagini su quell'aggeggio infernale. Silenziatori di coscienze. Così chiamo io quei dannati smartphone, quella roba che addormenta il cervello. Lo sento commentare con stupore qualcosa che gli è appena apparso sullo schermo. Non mi interessa neppure sapere di cosa si tratta. Alzo il volume della radio e mi isolo anch'io. Tanto dubito di poter avere una qualsiasi conversazione.

Avvolta in una coperta e a piedi scalzi, va a sedersi fuori, sulla sedia a dondolo, davanti all'ingresso del Virgin Motel. «C'è un cielo troppo bello per starsene chiusi in camera», mi urla da lì, cullandosi dolcemente. La raggiungo. Un vento gradevole mi accarezza la faccia. «Ha avuto una buona idea, signora Flores», le dico. E mi ritrovo anch'io con il naso all'insù a guardare le stelle. Restiamo in silenzio, ognuno perso nei suoi pensieri, entrambi travolti dalla magia del rock. Really don't mind if you sit this one out.

Paul è uno che è meglio avere dalla tua parte quando le cose iniziano a mettersi male. Basta guardare i suoi bicipiti per capirlo. È uno di poche parole, ma è onesto, come se ne trovano pochi ormai. Abita non molto distante dal Virgin Motel. Non viene mai qui per prendersi una stanza. Vuole solo scambiare quattro chiacchiere con un amico. Lavora in un'officina meccanica, l'unica della zona, ma sa fare qualsiasi lavoro in cui ci sia da sporcarsi le mani. In un mondo in cui nessuno ormai impara più un mestiere, Paul è come un grande assolo di chitarra.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
6: Gli anni Ottanta sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il power rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
7: Virgin Motel.

0: Da quando il signor Turner è entrato al Virgin Motel, non ha staccato per un attimo gli occhi dal poster di Betty Page. Seduto sul divano, con lo sguardo fisso sul sorriso malizioso della pin-up, sembra in una sorta di trance. Con l'intensità con cui la sta fissando, arrivo a pensare che la celebre modella potrebbe anche prendere vita e scendere dalla parete per andare a sedersi sulle sue ginocchia. Chiamo il mio cliente per nome, con l'intento di offrirgli qualcosa da bere, ma lui neanche mi sente. Allora alzo il volume della radio per provare a riportarlo sul pianeta Terra con un po' di rock and roll.
1: The continent of Atlantis was an island which lay before the great flood in the area we now call the Atlantic Ocean. Knowing her fate, Atlantis sent out ships to all corners of the earth. On board were the 12, the poet, the physician, the farmer, the scientist, the magician, and the other so-called gods of our legends. Though gods they were, and as the elders of our time choose to remain blind, let us rejoice and let us sing and dance and ring in the new. Hail Atlantis!

Entra al Virgin Motel borbottando. Già si lamenta e ancora non ha visto le nostre stanze. Salve, gli dico sfoggiando un sorriso così finto da essere antipatico. Il tipo si avvicina alla reception, apre bocca per chiedere una camera e mi stordisce con un alito che sa di pollo al curry. Cerco di stroncare sul nascere qualsiasi tentativo di conversazione. Gli allungo le chiavi restando in apnea e torno a respirare solo quando lo vedo salire le scale. Maledetto, penso, mentre alzo il volume della radio, come se il rock fosse la soluzione giusta per qualsiasi cosa, anche contro i

0: A quanto pare quel tipo là fuori non se la cava molto bene con i parcheggi. Vado ad aiutarlo. Non allontanatevi dal Virgin Motel. Io torno subito.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Hisense Air Master. Lasciati rinfrescare dall'intelligenza e dal comfort dei climatizzatori Hisense. Con Smart Eye Pro adatti la temperatura e il flusso d'aria e con la tecnologia Air Nano puoi anche purificarla. Tutto in totale silenzio. Hisense, la tua casa, il tuo clima.
5: Trasmissione di comunicazione politica.
6: Onorevole Tony Ricciardi, Partito Democratico, con lei parliamo di questa nuova normativa varata proprio il giorno della festa dei lavoratori che porta delle norme nuove che riguardano i salari. Ci dica cosa ne pensate.
7: Ma guardi, io credo che per noi questa è la direzione sbagliata. Noi proponevamo esattamente l'opposto col salario minimo, quello lì di garantire una soglia minima oraria alle lavoratrici e ai lavoratori, come è in vigore in grossa parte del continente europeo. Ora, la misura che investe stanzia 980 milioni di euro è indirizzata verso le imprese che hanno determinati parametri, che rispettando determinati parametri possono adeguare il giusto salario, ma il giusto salario dal punto di vista dell'imprenditore, non dal punto di vista della lavoratrice o del lavoratore o dello Stato. Allora, lei comprenderà che qualche perplessità noi la manteniamo, ma non fosse altro che noi abbiamo la misurazione ormai da anni, anni, come le cose funzionano in Germania, come le cose funzionano in Francia, in Spagna, per citarle i principali player europei, i nostri diretti concorrenti, e allora lì abbiamo riscontrato che le cose funzionano bene. Ma aggiungo, noi abbiamo certificato nel 2024.
6: E la discrezionalità, lei dice che funziona poco.
7: Ma è la discrezionalità, ma la controtutela o la tutela del lavoratore e della lavoratrice che manca. Di fatto, guardi, noi nel 2024 Istat ha certificato oltre 190.000 espatri. Allora, noi siamo ritornati a una condizione che è quella degli anni 60, è il differenziale salariale e quanto guadagni a parità di lavoro che determina tu dove vivrai. C'è la mobilità interna tra sud e nord che non si è mai arrestata, ma soprattutto c'è una mobilità verso l'estero che è ripartita come quella degli anni 60 da un bel po' di anni. Allora, il problema dei salari non è un problema solo di questo governo, è un problema che noi ci trasciniamo da qualche decennio. Allora, l'Italia,
6: e quello è giusto, è anche ricordarlo, perché ha attraversato varie sponde politiche.
7: Spero di essere sempre obiettivo e oggettivo. Allora, il tema è che questo paese, la politica di questo paese, deve capire che l'Italia vive in una dimensione tra il non più e il non ancora. Non è più quel paese che avevamo conosciuto negli anni 80-90 e fa fatica a immaginarsi a diventare una cosa diversa, un'economia moderna, a puntare sull'innovazione con un settore industriale con il segno meno ormai da quasi 4 anni. Allora, in tutte queste vicende credo che dovremmo fare uno sforzo tutte e tutti maggiore.
6: Grazie.
7: Grazie a voi.
6: Onorevole Patrizia Marrocco, Forza Italia, parliamo con lei del disagio dei giovani legato all'uso distorto della tecnologia, oppure troppo presto semplicemente.
8: Beh, sì, partiamo da una premessa: la tecnologia è una risorsa straordinaria. Il problema però nasce quando smette di essere uno strumento e diventa una dipendenza che condiziona la vita dei minori. I nostri figli ormai vivono dentro uno schermo che li espone a tanti rischi. Ci sono dati mondiali che dimostrano come l'impatto dei social sia deleterio sulla salute psicofisica dei minori. Al Parlamento italiano ci sono molte proposte di legge per la protezione dei minori in rete. Sostanzialmente, i bambini sotto i 13 anni si punta a vietare loro l'accesso ai social attraverso sistemi di verifica dell'età digitale che superino la tua certificazione. Dai 13 ai 16 invece si pensa a un regime più protetto e controllato, con la disattivazione di quei meccanismi progettati rispettati per creare dipendenza. Queste norme possono essere un sostegno concreto per le famiglie, perché nessun algoritmo possa mai sostituire le persone e i loro valori.
9: Ecco, c'è un fatto che noi dobbiamo dire, che intanto sarebbe una cosa ottima fare il primo passo per la certificazione digitale, per cui si è costretti a dire un account che è aperto da chi, nome, cognome, età.
8: Assolutamente sì, anche la comunità europea va in questa direzione. Poche settimane fa Ursula von der Leyen ha proprio annunciato questo.
9: Grazie.
10: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
11: Virgin Motel.
10: Dove il rock non va mai a dormire.

Butto giù un sorso di caffè. Ah, ma è imbevibile. Mi alzo per andare a buttarlo proprio mentre il signor Foster rientra, veloce come un fulmine al Virgin Motel. Ci scontriamo e la tazza che tengo tra le mani si rovescia sul pavimento. Oh, maledizione! Urlo. Lui, mortificato, si offre di pulire. No, gli dico, ci mancherebbe. Ma dentro di me lo mando ripetutamente al diavolo. Va a sedersi sul divano tamburellando nervosamente le dita sul poggiagomiti. Mi rende nervoso. Per fortuna dalla radio arriva questo pezzo. E per un attimo mi dimentico di lui.

0: Il Virgin Motel torna subito. Restate dove siete.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Noise Naple Fest. Partecipa ai nostri contest. Potresti vincere i biglietti per le seguenti date. 23 luglio, Franz Ferdinand. 24 luglio, Kasabian. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
1: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
2: On Virgin Radio.

La connessione non va. Si lamenta il signore con una folta chioma di capelli ricci appena arrivato dall'Arizona. Con molta calma gli rispondo che qui funziona così. A volte il segnale non prende. Siamo nel bel mezzo della Death Valley, amico. Gli dico anche di stare tranquillo, che dopo lo smarrimento iniziale si prova un certo piacere ad essere disconnessi. Non sembra essere molto d'accordo con me e continua a muoversi in cerca di un punto in cui agganciare la linea. Lo guardo provando un lieve sconforto nel vederlo così, scollegato dalla realtà, indifferente persino alla gran musica che circola stanotte qui, al Virgin Motel.

gira la pagina del suo libro. Da quando è arrivata al Virgin Motel e si è seduta sul divano, non ha staccato gli occhi da quel volume, completamente sprofondata nella lettura, come se non esistesse nient'altro. E io, come quando vedo qualcuno mangiare qualcosa di prelibato con voracità, la guardo come se avessi l'acquolina in bocca. Mi verrebbe da posizionarmi dietro le sue spalle e leggere anche solo qualche riga di quel romanzo. Proprio mentre mi girano in testa questi pensieri, la signorina Barton alza lo sguardo. «Pezzo fantastico», mi dice indicando la radio. «Ecco cosa serviva per avere la sua attenzione».

0: Restate comodi. Il Virgin Motel torna subito.
1: Best Rock speciale Shine Down. Il gruppo americano torna con un nuovo album. Hey! Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai prima d'ora. In un appuntamento unico con Katy Pass, l'ascolto del nuovo lavoro e l'intervista esclusiva alla band.
2: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
1: Best Rock speciale Shinedown, venerdì alle 21, solo su Virgin Radio.
3: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
4: On Virgin Radio.

Parla a bassa voce, interrompendosi ogni tanto, tendendo le orecchie. Dice di udire delle interferenze. Zitto, zitto, l'hai sentito anche tu? Mi chiede. Faccio cenno di no, ma lui non ci sta. E adesso? Neppure adesso, amico, ribatto. Vorrebbe mandarmi al diavolo, lo capisco dalla sua espressione contrariata. Io non me ne preoccupo e alzo il volume della radio con tutta l'intenzione di iniziare ad ignorare questo soggetto piuttosto singolare che crede di trovarsi nell'area 51 piuttosto che al Virgin Motel.

0: Datemi solo un momento. Vado a recuperare una cosa che potrebbe piacervi. Se volete ascoltare di cosa si tratta, restate al Virgin Motel.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
2: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
3: Temperature da record stanotte. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
4: Virgin Motel.
5: Only on Virgin Radio.

Non era in programma questa tappa, dovevo tirar dritto fino a Sacramento, ma la mia carcassa di auto non è stata dello stesso avviso e si è fermata proprio davanti all'insegna del Virgin Motel. Si presenta così, un signore minuto con la faccia mangiata dalle rughe. Non è stato così sfortunato, gli dico. Passa la notte qui e domani vediamo cos'è successo alla sua vettura. L'officina del vecchio Bob apre alle prime luci dell'alba. Mi allunga il suo documento e 50 verdoni e senza dire più una parola si avvia verso la stanza numero 11. Credo non abbia apprezzato il mio invito a vedere il lato positivo della faccenda.

Dalla finestra vedo la mia moto parcheggiata proprio vicino all'ingresso del Virgin Motel. Credo che sia arrivato il momento di andare ad alzare un po' di polvere sulla strada. Anche per oggi il mio turno è finito. Ma a chi sto parlando? State già dormendo, non è così? Forse non proprio tutti. Spero non proprio tutti. Perché ho in serbo un'ultima chicca prima di andare. Shh, sentite. Buonanotte da Johnny J. Douglas.